Serenella coi soldi, cravatte, vestiti e dei fiori, e una vespa per correre insieme al mare.

Radio Cocktail ti aspetta ogni sera dalle 19.30 o giù di lì con una selezione musicale da sorseggiare insieme. Un quarto di lounge, un goccio di rock, una sprizzata di blues. Questa è Radio Cocktail, il

La radio stimola, informa, intrattiene. È il filo conduttore delle tue giornate. Non ti impone rinunce e non limita le tue relazioni. E ha anche la tua voce. Sei su Radio Piemonte Sound

Estendiamo la nostra copertura per essere sempre più vicino a te. Da oggi puoi ascoltare Radio Piemonte e Sound Amica Radio sulla tua radio o Autoradio DAB. Non solo nel cuneese e torinese, ma in tutto il Piemonte. Ascoltaci con la qualità del segnale digitale.

0: Le hit del momento e le emozioni del passato.
1: A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande.
2: Questo è il mix di Radio Piemonte Sound.
0: Felice di accompagnarvi.

Tutti dissero che era un giorno speciale. Dallo spazio in diretta le immagini. Ed il mondo si fermò a guardare quelle orme impresse in argento, quella bandiera così naturale, così immobile nell'aria senza vento.

cosa aspetti? Metti un like sulla nostra pagina Facebook e Instagram per rimanere sempre in contatto con noi. Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio della tua città.

0: 31 maggio 2026, buona domenica, la Chiesa ricorda la visitazione della Beata Vergine Maria. La luna è piena. Il proverbio del giorno, al contadino non far sapere quanto è buono il formaggio con le pere, ricorda come l'ignoranza, nei meno abbienti, rappresenti un ulteriore vantaggio per i più ricchi. E oggi si celebra la giornata mondiale senza tabacco. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1279 avanti Cristo, all'età di 24 anni, Ramesse II succedeva al padre, il faraone Seti I, alla guida dell'Egitto, mentre nel 1594 moriva a Venezia Jacopo Robusti, il pittore noto come il Tintoretto. Nel 1935 il regime nazista dichiarava inabili al servizio militare tutti i cittadini ebrei, era un ulteriore passo verso la loro esclusione dalla vita attiva della Germania. E nel 1961, in seguito al referendum di ottobre, il Sudafrica diventava una repubblica indipendente. Charles Robert Schwarz era il primo ad assumere la carica di presidente. Nel 1963, relazione annuale della Banca d'Italia, che indicava in stretta creditizia e controllo della spesa pubblica la strada contro l'inflazione arrivata al 7,6%. Nel 1972, tre carabinieri, Antonio Ferrero, Donato Poveromo e Franco Don Giovanni, venivano uccisi a Peteano, in provincia di Gorizia, in un agguato con autobomba. Nel 1980, Carlo Donat Cattin si dimetteva da ministro della Sanità dopo la fuga del figlio Marco, accusato di essere uno dei capi del gruppo terrorista Prima Linea. Nel 2002 la Cassazione confermava le condanne per gli esecutori della strage di Capaci, ma annullava le pene per i presunti mandanti. Nel 2004 Damiano Cunego vinceva l'annuale edizione del Giro d'Italia di ciclismo. E nel 2018, a 88 giorni dalle elezioni, il presidente Sergio Mattarella affidava nuovamente l'incarico di governo al 5 Stelle Giuseppe Conte. Sono nati il 31 maggio. Nel 1857 Achille Ratti, Papa Pio XI. Nel 1923 Ranieri III di Monaco. Nel 1930 l'attore Clint Eastwood. 80 anni fa, nel 1946, la politica e scrittrice Barbara Spinelli. E nel 1953 l'autore e cantante Fabio Concato. Sono nati oggi anche l'attrice Brooke Shields e il cantante Gigi Finizio, nel 1965, il meteorologo Paolo Corazzon, nel 1969, il regista premio Oscar Paolo Sorrentino, nel 1970, la conduttrice TV Adriana Volpe, nel 1973, e il pilota pluricampione mondiale di enduro David Knight, nato in questo giorno nel 1978. Era l'ultima segnalazione per il 31 maggio 2026. Gli altri fatti accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: L'aforisma del giorno.
2: Puoi anche alzarti molto presto, ma il tuo destino si è alzato un'ora prima. Proverbio anonimo.

0: le cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti, insomma, le perle della musica.
1: La musica del cuore.
0: La rappresentante di lista e rettore con Splendido Splendente.

0: risate, ironia, le badole online.
1: Volevamo portare il buon umore al vostro mattino, in qualunque luogo foste.
0: Ve lo ricordiamo così.
2: Sì, si va avanti e nasce la quarta età. Capito?
3: Eh già, è vero. Oramai si va avanti, porca miseria. Quindi tu oramai sei nella seconda, possiamo dire ancora.
2: Ma tu la
3: no,
2: tu,
3: ma
2: pensa, cioè tu sei il più giovane.
3: No, è per dire che siamo praticamente nella stessa fascia.
2: Sì,
3: dai.
2: Sì, siamo nella stessa fascia. Oggi si diventa anziani 75 con due decenni di vita guadagnata. Per Italia il welfare si rischia di minare un po' questo traguardo. È la fase più dolce della vita, dicono.
4: Che come si chiamano quelli che prima dei 75?
3: È la seconda.
2: Giovani. Vabbè, dai.
3: Ci sono poche canzoni che mi fanno diventare rosso quando le ascolto.
2: Sì, rosso perché rosso?
3: Non so,
2: fa caldo.
3: Mi dà delle emozioni, mi.
2: Ma ti fa l'emozione?
3: Sì, tanto.
2: Diventa
3: tanto.
2: Rosso.
3: Divento rosso.
2: Vabbè, così. Social.
3: Non vi capita.
2: Perché. Cioè,
3: secondo voi è legato a qualcosa tipo. Non lo
2: ma
3: so.
2: Guarda, secondo me devi andare da uno bravo e poi spendi quei due soldini, sai, così magari cerchi di capire che cosa il tuo io ti vuole dire, ecco.
3: Io, sì.
2: Perché alle volte è il nostro io che ci vuole dire delle cose e noi non gli diamo ascolto, perché il nostro io sai, ci fa anche un po' girare, no, le cosiddette,
3: un
2: ma
3: pochino.
2: Il nostro io di solito ha sempre ragione.
3: Farò una riflessione. L'ormone a palla proprio, cioè addirittura sfogliavi il postal market, mi ricordo, e già incominciavi a dire però va che adesso
2: il postal market della mamma
3: è il postal market della mamma, lo sapete, per noi adolescenti dell'epoca era già qualcosa. Adesso che sono abituati a vedere un po' di tutto,
4: non era Playboy, era postal market.
3: Si cominciava sempre con postal market, poi piano
2: poi si andava magari un po' più avanti.
5: È sempre un buongiorno con le badole online su Radio Piemonte Sound.
2: In Finlandia fanno le passeggiate ma si portano anche la moglie in spalla.
4: Qui siamo sotto sforzo.
3: Sì, attenzione che lì è un attimo, veramente. È un attimo non riconoscerla, tu pensi di fare una cosa e poi insomma succede il patatrac.
4: In Finlandia esiste davvero una gara in cui si trasporta una moglie in spalla e si svolge ogni anno in un posto che si chiama Sonkajärvi, che sembra tanto piemontese.
3: Sonkajärvi, capito? Sonkajärvi. Sì.
4: Ed è una competizione ufficiale che è nata una trentina di anni fa, che era ispirata alle leggende locali dell'Ottocento. Quindi la moglie non deve essere per forza la vera moglie.
3: No, certo, può essere per dire la compagna o comunque una.
4: Anche un'amica.
3: Anche l'amica, sì.
4: Deve pesare almeno 49 kg.
3: Certo.
4: Il percorso è di circa 250 metri con sabbia, erba e ostacoli.
3: Molto bene.
4: Tradizionalmente il vincitore riceve una quantità di birra. Pari al peso della partner. Tradizionalmente il vincitore riceve una quantità di birra, quindi pari al peso del partner, oltre a premi in denaro e gloria internazionale.
3: Ragazzi,
4: che è la cosa che conta.
3: Che figo, poi ti invitano ufficialmente ai terzi tempi del rugby, perché giustamente lì ti alleni a bere tanta birra, tanta roba.
0: Divertimento, risate, ironia, oltre 20 anni del programma Le Badole Online.
6: Chiacchiere e buon umore.

L'ultimo giorno del mese di maggio, siamo al 31, ben ritrovati all'angolo delle stelle e vediamo i vostri segni e quello che dicono gli astri per voi. Ariete, le stelle vi regaleranno notevole energia per tutta la giornata. Toro, la situazione odierna sarà più facile del previsto. Gemelli, potete migliorare alcuni rapporti con i familiari. Cancro, oggi dovete compiere delle scelte un po' faticose, in bocca al lupo. Leone, prendete una decisione che vi faccia uscire da un equivoco in amore e Vergine, oggi la giornata non è proprio tanto favorevole, quindi siate molto cauti. Bilancia, organizzate con razionalità i vostri problemi e Scorpioncini, giornata molto intensa, con grande voglia di fare. Per il Sagittario, cercate di non creare attriti con le persone che incontrerete e Capricorno, raggiungete un traguardo significativo a cui tenevate tanto. Acquario, stelle favorevoli che vi daranno energie e ottimismo e concludiamo come sempre col segno dei Pesci, a cui diciamo un piccolo ostacolo ritarderà le vostre mosse, ma niente di preoccupante. Anche per questo 31 maggio è tutto con l'oroscopo, l'appuntamento con le stelle è per domani. Buona

Siamo pronti ad accompagnarvi in questo inizio di giornata. Buongiorno e grazie per esservi sintonizzati su Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Spazio all'informazione e soprattutto ai grandi successi del passato e alle hit di oggi.

0: Sono le 6.
1: L'appuntamento con l'Accade Oggi, i compleanni e gli eventi storici.
2: 31 maggio 2026, buona domenica, la Chiesa ricorda la visitazione della Beata Vergine Maria. La luna è piena, il proverbio del giorno al contadino non far sapere quanto è buono il formaggio con le pere, ricorda come l'ignoranza nei meno abbienti rappresenti un ulteriore vantaggio per i più ricchi. E oggi si celebra la giornata mondiale senza tabacco. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1279 a.C., all'età di 24 anni, Ramesse II succedeva al padre, il faraone Seti I, alla guida dell'Egitto, mentre nel 1594 moriva a Venezia Jacopo Robusti, il pittore noto come il Tintoretto. Nel 1935 il regime nazista dichiarava inabili al servizio militare tutti i cittadini ebrei, era un ulteriore passo verso la loro esclusione dalla vita attiva della Germania. E nel 1961, in seguito al referendum di ottobre, il Sudafrica diventava una repubblica indipendente. Charles Robert Schwarz era il primo ad assumere la carica di presidente. Nel 1963, relazione annuale della Banca d'Italia, che indicava in stretta creditizia e controllo della spesa pubblica la strada contro l'inflazione arrivata al 7,6%. Nel 1972, tre carabinieri, Antonio Ferrero, Donato Poveromo e Franco Don Giovanni, venivano uccisi a Peteano, in provincia di Gorizia, in un agguato con autobomba. Nel 1980, Carlo Donat Cattin si dimetteva da ministro della Sanità dopo la fuga del figlio Marco, accusato di essere uno dei capi del gruppo terrorista Prima Linea. Nel 2002 la Cassazione confermava le condanne per gli esecutori della strage di Capaci, ma annullava le pene per i presunti mandanti. Nel 2004 Damiano Cunego vinceva l'annuale edizione del Giro d'Italia di ciclismo. E nel

Mitica scrittrice Barbara Spinelli. Nel 1953 l'autore e cantante Fabio Concato. Sono nati oggi anche l'attrice Brooke Shields e il cantante Gigi Finizio nel 1965, il meteorologo Paolo Corazzon nel 1969, il regista premio Oscar Paolo Sorrentino nel 1970, la conduttrice TV Adriana Volpe nel 1973 e il pilota pluricampione mondiale di enduro David Knight, nato in questo giorno nel 1978. Era l'ultima segnalazione per il 31 maggio 2026. Gli altri fatti accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: L'aforisma del giorno.
1: Mentire, attività che si svolge copiosamente prima delle elezioni, durante la guerra e dopo la caccia. Otto von Bismarck.
2: Collaborazioni e duetti musicali che non si ascoltano tutti i giorni, ma

abbiamo come sempre, come tutte le mattine, il meglio delle risate, dell'allegria, della simpatia di tutti questi anni della trasmissione storica delle Badole Online.

0: 50 anni fa iniziava la storia di Radio Piemonte Sound, 25 anni fa quella delle badole online, un traguardo d'argento in una cornice d'oro, risate, attualità, quella scintilla che non si spegne mai, l'evento dell'anno, le badole sono online ieri come oggi, solo su Radio Piemonte Sound, amica radio. Come celebrare questi 25 anni? Beh, facendovi riascoltare il meglio.
1: Oggi vi facciamo ascoltare la sigla un po' di più perché ho il solito problema con le cuffie, cioè 10 secondi prima di andare in onda io mi dimentico dove ho messo le cuffie. Cioè,
2: allora ieri mattina non trovavi il mouse, adesso le cuffie che sono teoricamente gli elementi fondamentali per la pratica lavorativa da queste parti, poi vedi...
1: Non lo so, sarà che non è il lavoro adatto a me, va a sapere. Comunque, care amiche, cari amici ascoltatori, badole online, in versione bio di nuovo.
2: Ok, siamo, in versione bio?
1: Siamo biodegradabili. Quindi ci potete ascoltare, assimilare e buttare via. Poi alla fine della puntata siamo...
2: Però noi siamo
1: sostenibili.
2: Siamo sostenibili.
1: Sì, sì, sì, siamo sostenibili.
2: Potete riciclarci come volete.
1: E certo.
2: Sai che c'è a un certo punto un cavalcavia in tutte le giornate. Non ti dico il venerdì, cavalcavia che ci sono.
1: Va bene, dai. È finita l'epoca delle cartine, no? In cui ci si faceva un lungo viaggio con la cartina.
2: Pensa che bello.
1: Ah,
2: sai che poi il problema è, ma da che parte l'ho girata la cartina? Perché adesso io mi trovo qua, ma per andare là...
1: È vero.
2: Sai quante volte la cartina era stata?
1: È vero. Io in realtà la uso ancora, nonostante il navigatore, perché dopo le ultime esperienze nel nord Europa, dove il navigatore ti dice di andare da una parte, tu finisci su una strada sterrata e strettissima, ho detto, ma sai che magari un giretto sulla mappa me la faccio prima. Va bene, esiste adesso l'applicazione che ti fa orientare all'interno del cimitero. Si chiama Aldilap.
2: Aldilap, bellissimo.
1: Per ora ad Ancona, chi lo sa se...
2: No, magari arriva poi anche dalle nostre parti.
1: Prossimamente dalle vostre parti. Si dice così?
3: Via.
4: Le badole online. Chiacchiere e buona musica.
2: Il vero amore lo scopre solo la risonanza magnetica. Ecco. Io ve l'ho detto.
5: No, no,
2: metti avanti qualcuno, sai, in programma di sposarsi, eccetera, sai, sei mesi.
5: Prima,
2: allora, per avere il posto per una risonanza magnetica ci vogliono almeno sei mesi, dalle nostre parti.
5: Lo fai a pagamento, gli dici, senti,
2: a pagamento
5: allora.
2: Sì, fai prima.
5: Hai capito perché uno dice, va bene, senti, mi ha chiesto di sposarlo, sai, non sai bene, no, come va a finire. Allora, prima ti cacci una risonanza magnetica.
2: Dice, guarda, amore mio, se mi ami così,
5: fatica,
2: se mi ami così, fatti fare la risonanza.
5: Per chi soffre di claustrofobia come me.
2: Poi, tra l'altro, hanno trovato anche una zona che si evidenzia quando c'è la fine di una relazione.
5: Ah! Ecco lì!
2: È il nucleo caudato.
5: Il nucleo caudato. Ti fa venire uno di quei fling quando succede. Io non so voi, ma io sto rave party dello sferruzzamento. Ci vado poi, io ve lo dico.
2: Dove
5: già
2: si trova?
5: Se qualcuno
2: dove
5: vuol
2: lo
5: venire,
2: fanno, scusa.
5: A Parma.
2: A Parma, anche vicino.
5: Si

0: lo sa, però mi trovavo molto meglio a fare col traforo con mio fratello.
1: Beh, immagino.
0: quando si faceva da piccola si usavano le applicazioni tecniche. E allora tu dovevi fare, cioè ho fatto 2 o 3 magliette per le bambole, però poi che
1: sì, però che stupenda.
0: No, invece mi piaceva tanto di più fare,
1: certo,
0: il traforo.
1: Certo, col martello pneumatico, cosa.
0: No, col traforo, che è una specie di seghettino, tu devi tagliare il coso della cosa. Oh, ma sai che siete
2: le padole online
3: dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 11:00.

0: Se siete curiosi di sapere come andrà la vostra giornata, non potete perdervi l'appuntamento con le stelle qui su Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Segno per segno.
1: Giorno del mese di maggio, siamo al 31, ben ritrovati all'angolo delle stelle e vediamo i vostri segni e quello che dicono gli astri per voi. Ariete, le stelle vi regaleranno notevole energia per tutta la giornata. Toro, la situazione odierna sarà più facile del previsto. Gemelli, potete migliorare alcuni rapporti con i familiari. Cancro, oggi dovete compiere delle scelte un po' faticose, in bocca al lupo. Leone, prendete una decisione che vi faccia uscire da un equivoco in amore e Vergine, oggi la giornata non è proprio tanto favorevole, quindi siate molto cauti. Bilancia, organizzate con razionalità i vostri problemi. E Scorpioncini, giornata molto intensa, con grande voglia di fare. Per il Sagittario, cercate di non creare attriti con le persone che incontrerete. E Capricorno, raggiungete un traguardo significativo a cui tenevate tanto. Acquario, stelle favorevoli che vi daranno energie e ottimismo. E concludiamo come sempre col segno dei Pesci, a cui diciamo un piccolo ostacolo ritarderà le vostre mosse, ma niente di preoccupante. Anche per questo 31 maggio è tutto con l'oroscopo, l'appuntamento con le stelle è per domani. Buona

0: risate di buon gusto, l'allegria, la simpatia e quegli aneddoti che vi ricordate nel tempo e che ancora oggi vi fanno sorridere. Tutto questo nel meglio delle Badole Online.
1: Il programma Cult Le Badole Online festeggia 25 anni. Fatti di divertimento, spensieratezza, tante risate con la sottoscritta e con tanti conduttori e conduttrici che si sono alternati al microfono. Godetevi il meglio dal 2001 a oggi, in questo anno particolare dove noi festeggiamo 50 anni della nascita di Radio Piemonte Sound. Allora, vogliamo scoprire 10 esercizi per tenersi in forma senza sforzarsi troppo. Usare sempre le scale, portare la spesa,
2: evitare di sedersi.
1: Bellissimo. Io a volte faccio la trasmissione in piedi.
2: Sì,
1: vedi, mi tengo in forma.
2: Sì, sì. Perché dicono gli esperti, stare seduti neutralizza il corpo, rallenta il metabolismo, limita la circolazione, affievolisce i muscoli e i tessuti connettivi. Invece se voi state in piedi, accelerate la circolazione, accelerate il metabolismo. E quindi,
1: vedi perché sono sempre tanto accelerata, perché poi non mi fermo mai, resto in piedi.
2: Eh sì, perché poi comunque alla fine non devi, così ti tieni in forma.
1: Sì, ma infatti. Tutto e poi che cosa bisogna fare?
2: E poi se proprio siete sotto pressione, ecco, questo state, allora, per rimanere in forma state in piedi, perché di decaloghi, tra l'altro, 1,36 calorie al minuto in più se state in piedi. Quindi state in piedi 12 ore e
1: sì,
2: 12 calorie.
1: Niente.
2: Sì, sì, sì. Diciamo che

0: questo è quanto dicono, fai le trazioni, avvicini la barra al petto e la sollevi, sai, sì, come si fa, sì, in palestra, sì, come faceva Rocky, tanto, sì, per capire, sì, sì. Quindi che ne so, utilizziamo una scopa da qualche parte,
1: sì, certo,
0: possiamo fare, ecco.

0: stai in piedi e fai esercizi, fai le scale, con la sbarra,
1: porti
0: fai
1: la spesa,
0: certo.
1: Chi è che non la fa?
0: Oppure l'immondizia, su,
1: scusa, chi è che non le fa queste cose? Tutti le facciamo, dovremmo essere tutti in forma.
0: Non le facciamo con consapevolezza, questo dico.
1: E la consapevolezza che manca?
0: E manca la consapevolezza.
1: Sarà quella.
0: Eh sì, assolutamente.
2: Adolo Online, in pillole, il meglio del meglio. Questa legge non scritta, nessuno ti regala mai dei soldi, soprattutto facili. No, quindi se c'è qualcuno che te li propone,
1: scusa,
2: lasciate perdere.
1: Scusa, possiamo fare anche un video, no? Perché sembra un papa, no? E lì che fa anche con le mani,
2: certo.
1: Non fare questo con le mani, allarga le braccia.
2: Vabbè,
1: e
2: scusa, io ho la scuola di Enrico Mentano.
1: Metti,
2: io sono pronto per il TG7.
1: La scuola di Enrico Mentano.
2: Perché lui gesticola, fa cose, nel frattempo c'è anche il cavaliere King sotto la sedia.
1: Tanta detto tra noi, pissa Picurt.
2: Non è bello mandare la moglie nello spazio prima del matrimonio.
1: Quindi scusa, ma lei va con le amiche, carica le amiche, tutto?
2: Sì, saranno lei. Allora, saranno lei, Oprah Winfrey, che è la più grande, la Maria De Filippi americana, se vogliamo.
1: Sì,
2: vabbè. Katy Perry.
1: Sì.
2: E Gayle King, che non so chi sia, ma
1: chi
2: deve essere
1: King?
2: Sarà l'amica meno famosa di tutte, non lo so.
1: Sì.
2: Io non vorrei essere nell'assicuratore, quel poveretto che deve assicurare tutti quanti il razzo e le tre.
0: Secondo me l'assicurazione fa parte dell'orbita Bezos, perché così almeno non c'è problema.
1: Io c'ho un amico assicuratore, se vuoi chiedo.
2: Ma non lo so, chiediamo la franchigia. Quanto potrebbe essere la franchigia?
1: La franchigia lì mi sa che ti tira una bella botta. Sai?
2: Vabbè, comunque si vanno a fare un bel addio annubilato lassù.
1: Ma dove?
2: Nello spazio, sai, il razzo, lui farà il razzo come Elon Musk,
1: sì.
2: Le manda non so dove, sì. E poi devono tornare indietro.
1: Ok, si fanno cosa così. Fanno? Un brindisi, no?
2: E lì c'è l'assenza di gravità, è un casino, il brindisi.
1: Infatti, lì un cinema.
2: È un casino.
0: Prendi con la cannuccia.
2: Tu prendi la pillolina.
1: Ma tu andresti da solo lì? Con gli amici.
2: No, nello spazio. Sì. Ma no, ma figurati. Io ho le vertigini, ma voi siete matte.
0: C'hai le vertigini pure.
2: Certo, certo.
1: Ma cosa non ha questo qua?
3: Radio Piemonte Sound, amica radio, ti accompagna con l'allegria e la simpatia delle padole online. Appuntamento tutti i giorni dalle 9:40 alle 1.

giorno Radio Piemonte Sound Amica Radio accompagna la tua giornata. Cominciamo dalle 7 con gli aggiornamenti delle notizie riguardanti il nostro territorio. Ti strappiamo un sorriso dalle 9.30 con l'allegria delle badole online. Ti facciamo cantare dalle 11 con la migliore musica italiana di Pianeta Italia. E dalle 14 ti catapultiamo nel mondo della miglior musica del presente e del passato con Hit Parade Story e New Hit. Dalle 17 apriamo le porte della radio ai personaggi e alle storie del nostro territorio con ingresso libero. E dopo l'aperitivo ti ricatapultiamo nel mondo della musica e tutta la notte con i grandi classici di sempre. Radio Piemonte Sound, 24 ore al giorno, la radio.

31 maggio 2026, buona domenica, la Chiesa ricorda la visitazione della Beata Vergine Maria. La luna è piena. Il proverbio del giorno, al contadino non far sapere quanto è buono il formaggio con le pere, ricorda come l'ignoranza, nei meno abbienti, rappresenti un ulteriore vantaggio per i più ricchi. E oggi si celebra la giornata mondiale senza tabacco. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1279 avanti Cristo, all'età di 24 anni, Ramesse II succedeva al padre, il faraone Seti I, alla guida dell'Egitto, mentre nel 1594 moriva a Venezia Jacopo Robusti, il pittore noto come il Tintoretto. Nel 1935 il regime nazista dichiarava inabili al servizio militare tutti i cittadini ebrei, era un ulteriore passo verso la loro esclusione dalla vita attiva della Germania. E nel 1961, in seguito al referendum di ottobre, il Sudafrica diventava una repubblica indipendente. Charles Robert Swartz era il primo ad assumere la carica di presidente. Nel 1963, relazione annuale della Banca d'Italia, che indicava in stretta creditizia e controllo della spesa pubblica la strada contro l'inflazione arrivata al 7,6%. Nel 1972, tre carabinieri, Antonio Ferrero, Donato Poveromo e Franco Don Giovanni, venivano uccisi a Peteano, in provincia di Gorizia, in un agguato con autobomba. Nel 1980, Carlo Donat Cattin si dimetteva da ministro della Sanità dopo la fuga del figlio Marco, accusato di essere uno dei capi del gruppo terrorista Prima Linea. Nel 2002 la Cassazione confermava le condanne per gli esecutori della strage di Capaci, ma annullava le pene per i presunti mandanti. Nel 2004 Damiano Cunego vinceva l'annuale edizione del Giro d'Italia di ciclismo e nel 2018, a 88 giorni dalle elezioni, il presidente Sergio Mattarella affidava nuovamente l'incarico di governo al 5 Stelle Giuseppe Conte. Sono nati il 31 maggio, nel 1857 Achille Ratti, Papa Pio XI, nel 1923 Ranieri III di Monaco. Nel 1930 l'attore Clint Eastwood. 80 anni fa, nel 1946, la politica e scrittrice Barbara Spinelli. E nel 1953 l'autore e cantante Fabio Concato. Sono nati oggi anche l'attrice Brooke Shields e il cantante Gigi Finizio, nel 1965, il meteorologo Paolo Corazzon, nel 1969, il regista premio Oscar Paolo Sorrentino, nel 1970, la conduttrice TV Adriana Volpe, nel 1973, e il pilota pluricampione mondiale di enduro David Knight, nato in questo giorno nel 1978. Era l'ultima segnalazione per il 31 maggio 2026. Gli altri fatti accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Chissà l'oroscopo di questa giornata che cosa ci riserva. Segno per segno, il nostro appuntamento.
1: Segno per segno.
2: Giorno del mese di maggio, siamo al 31, ben ritrovati all'angolo delle stelle e vediamo i vostri segni e quello che dicono gli astri per voi. Ariete, le stelle vi regaleranno notevole energia per tutta la giornata. Toro, la situazione odierna sarà più facile del previsto. Gemelli, potete migliorare alcuni rapporti con i familiari. Cancro, oggi dovete compiere delle scelte un po' faticose, in bocca al lupo. Leone, prendete una decisione che vi faccia uscire da un equivoco in amore. E Vergine, oggi la giornata non è proprio tanto favorevole, quindi siate molto cauti. Bilancia, organizzate con razionalità i vostri problemi. E Scorpioncini, giornata molto intensa, con grande voglia di fare. Per il Sagittario, cercate di non creare attriti con le persone che incontrerete. E Capricorno, raggiungete un traguardo significativo a cui tenevate tanto. Acquario, stelle favorevoli che vi daranno energie e ottimismo. E concludiamo come sempre col segno dei Pesci, a cui diciamo un piccolo ostacolo ritarderà le vostre mosse, ma niente di preoccupante. Anche per questo 31 maggio è tutto con l'oroscopo, l'appuntamento con le stelle è per domani.

0: L'appuntamento col meglio delle Badole Online, i momenti migliori della storica trasmissione di Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Il 50° compleanno di Radio Piemonte Sound, il programma cult Le Badole Online ne compie 25. Vogliamo farvelo rivivere con i momenti più simpatici di tutte queste edizioni, dal 2001 a oggi. Io ci sono sempre stata e poi via via, insomma, tanti altri personaggi.
2: Comunque volevo dire che tu sei esente dalle emozioni che... forti della luna piena, perché non sei mobile. Allora, no, sono i segni mobili più coinvolti, tu non sei mobile.
3: Non sono mobile, alle 4 del mattino non sono mobile, sono immobile, lì nel letto che dormo e...
2: Tu pensavi già che la tua vita sarebbe stata rivoluzionata stanotte, non succederà.
3: No, niente. Vabbè.
4: E come possiamo risolvere poi il problema che tu diventi ancora più mobile?
3: Quel giorno lì, niente, salta la trasmissione. Allora, programmiamo il cambio, tocca che, non lo so, ci scambiamo
4: la commercialista.
2: La commercialista non è mobile, quindi può sostituirmi.
4: Sì, la commercialista è come me, no?

0: Beh, grazie che tu ci dai anche questi momenti di cosa hai fatto tu. Che però,
1: cioè, la condivisione è importante.
0: Ce ne fregava poco.
1: Avanti.
0: Ci frega sapere una cosa importante. Tu domani mattina potresti gentilmente sostituire la socia, perché lei diventa mobile. Tu sei un segno che non
1: diventa. Io sono fissa.
0: Tu sei fissa con.
1: Ok. Me. Io sono fissa. Io metto la sveglia prima. Alberti era nel mondo dei sogni.
2: Sotto quello. Voi la vedete così, Carmen, ma sotto questo vestito, sotto questo maglione.
0: Dove l'ha visto un vestito?
1: Non lo so. Infatti, io sono arrivata, loro stanno.
0: Non lo conosco, io non l'ho mai
3: sarei
0: visto.
3: Sarei sotto queste sembianze.
1: Sarà sotto.
3: Mentite spoglie.
1: Sarà sotto.
0: Chiudiamola qui, perché poi quando è così, secondo me, diventa sempre un cinema.
4: Le Badole online. Cerchiamo di farvi sorridere ogni giorno e di accompagnarvi ogni mattina.
5: Dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 11:00.

0: La guerra.
1: Pezzeschiani insiste, un'intesa dignitosa è possibile. Intanto un missile iraniano è caduto sulla base aerea americana in Kuwait. Intercettato, i detriti hanno ferito lievemente 5 soldati e distrutto 2 droni. Intanto, stando alla bozza del memorandum di intesa, gli Stati Uniti si sono impegnati a concedere a Teheran di avere accesso a 12 miliardi di dollari dei suoi beni bloccati entro 60 giorni. È quanto ha riferito oggi la TV di Stato iraniana IRIB su X. Il memorandum di intesa prevede una proroga del cessato il fuoco di 60 giorni, durante i quali le due parti dovrebbero negoziare nel dettaglio la questione nucleare iraniana. Ora in Italia, tragedia in un camping di Finale Ligure, nel Savonese. Un ragazzino di 15 anni, in trasferta in Liguria con la sua squadra di calcio per partecipare a un torneo, ha perso la vita dopo un malore in seguito a un bagno in piscina. È successo nel pomeriggio di ieri. Il giovane, originario di Saluzzo, si è tuffato con i compagni in piscina, ma appena entrato in acqua ha accusato un malore. Sul posto, 118 e automedica, nonostante i lunghi tentativi di rianimarlo, il ragazzo è deceduto. Un maestro di terza elementare in servizio in una scuola pubblica del Milanese è stato arrestato in flagranza di reato. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri nel corso della mattinata mentre erano in corso le lezioni. I militari sono entrati in azione dopo circa un'ora dall'inizio dell'attività didattica. L'operazione è stata disposta dalla Procura di Milano, che coordina un'indagine riguardante presunti episodi ai danni di alcuni alunni. Torniamo all'estero. 5 delle 7 persone rimaste bloccate in una grotta nel Laos per 10 giorni e raggiunti da un gruppo di soccorritori sono state tratte in salvo. Il primo venerdì scorso, altri 4 ieri, usciti autonomamente dopo che il livello dell'acqua nella grotta era stato ridotto notevolmente grazie all'azione di pompaggio portata avanti 24 ore su 24 dalle squadre di salvataggio. Risultano invece ancora dispersi altri 2 membri del gruppo. Sport in chiusura, il calcio, la Champions League resta a Parigi. Storico bis del Paris Saint Germain che in una finale senza troppo spettacolo batte l'Arsenal ai rigori a Budapest. Fermate 235 persone per gli scontri durante i festeggiamenti a Parigi. Il tennis, malgrado l'eliminazione di Sinner, un'altra Italia vince e vola agli ottavi del Roland Garros. Quello di Cobolli, Berrettini e Arnaldi. Ciclismo, Vingegaard domina la 20ª tappa e vince il Giro d'Italia. Oggi l'arrivo al Circo Massimo a Roma. MotoGP e la gara al Mugello con Bezzecchi in pole. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Prossima edizione tra

buongiorno e un buon weekend da noi di Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Beh, un buon caffè e poi noi vi auguriamo una buona giornata, condita dalle pagine con l'informazione e la musica, quella di grandi successi di ieri e di oggi.

0: consueto appuntamento, come tutti i giorni con l'almanacco, vi ricordiamo quali sono le candeline da spegnere e i fatti avvenuti in questa giornata nel passato.
1: 31 maggio 2026, buona domenica, la Chiesa ricorda la visitazione della Beata Vergine Maria. La luna è piena. Il proverbio del giorno, al contadino non far sapere quanto è buono il formaggio con le pere, ricorda come l'ignoranza, nei meno abbienti, rappresenti un ulteriore vantaggio per i più ricchi. E oggi si celebra la giornata mondiale senza tabacco. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1279 avanti Cristo, all'età di 24 anni, Ramesse II succedeva al padre, il faraone Seti I, alla guida dell'Egitto, mentre nel 1594 moriva a Venezia Jacopo Robusti, il pittore noto come il Tintoretto. Nel 1935 il regime nazista dichiarava inabili al servizio militare tutti i cittadini ebrei, era un ulteriore passo verso la loro esclusione dalla vita attiva della Germania. E nel 1961, in seguito al referendum di ottobre, il Sudafrica diventava una repubblica indipendente. Charles Robert Swartz era il primo ad assumere la carica di presidente. Nel 1963, relazione annuale della Banca d'Italia, che indicava in stretta creditizia e controllo della spesa pubblica la strada contro l'inflazione arrivata al 7,6%. Nel 1972, tre carabinieri, Antonio Ferrero, Donato Poveromo e Franco Don Giovanni, venivano uccisi a Peteano, in provincia di Gorizia, in un agguato con autobomba. Nel 1980, Carlo Donat Cattin si dimetteva da ministro della Sanità dopo la fuga del figlio Marco, accusato di essere uno dei capi del gruppo terrorista Prima Linea. Nel 2002 la Cassazione confermava le condanne per gli esecutori della strage di Capaci, ma annullava le pene per i presunti mandanti. Nel 2004 Damiano Cunego vinceva l'annuale edizione del Giro d'Italia di ciclismo. E nel 2018, a 88 giorni dalle elezioni, il presidente Sergio Mattarella affidava nuovamente l'incarico di governo al 5 Stelle Giuseppe Conte. Sono nati il 31 maggio. Nel 1857 Achille Ratti, Papa Pio XI. Nel 1923 Ranieri III di Monaco. Nel 1930 l'attore Clint Eastwood. 80 anni fa, nel 1946, la politica e scrittrice Barbara Spinelli. E nel 1953 l'autore e cantante Fabio Concato. Sono nati oggi anche l'attrice Brooke Shields e il cantante Gigi Finizio, nel 1965, il meteorologo Paolo Corazzon, nel 1969, il regista premio Oscar Paolo Sorrentino, nel 1970, la conduttrice TV Adriana Volpe, nel 1973, e il pilota pluricampione mondiale di enduro David Knight, nato in questo giorno nel 1978. Era l'ultima segnalazione per il 31 maggio 2026. Gli altri fatti accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a

0: Ben ritrovati sulle frequenze di Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Un tuffo nel passato per scoprire quali sono stati i momenti di allegria e di simpatia al meglio delle badole online. Allegria e sorrisi con il meglio delle badole online.
1: C'è un DJ, un nostro collega, che guadagna 200.000 euro a serata. No, ve lo so lei. Potevamo pensarci prima, utilizzare i suoni ipnotici propulsivi.
2: Io l'ho fatto quando ero ragazza. Vedi,
1: ma tu prendevi 200.000 euro a serata?
2: Ma anche di più, se volevo.
1: Ah, però.
2: Se volevo. Chiedevo e mi davano.
1: Sì.
2: Ma hanno sempre coperto d'oro, guarda.
3: Le badole online.
4: Hai che arrivo!
5: Arriva un signore, entra e dice: oh, salve, volevo proprio vedere come una radio, bla bla bla. Dico: il nostro ascoltatore, sì, anche mio figlio vi ascolta. E poi fa: avete anche delle cose di antiquariato? E io, Carmen, noi!

0: appuntamento con la musica dei grandi successi qui su Radio Piemonte Sound. Amica radio non manca mai, ma ora è tempo di spot pubblicitari.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi le super marche fino al 50%. Fino all'11 giugno, confezione da 4 di Coca-Cola normale o zero da 1,5 litri a 4,49 euro. Scopri di più su conad.it.
2: In Piazza Galimberti il 5, 6, 7 giugno c'è la Coldiretti per festeggiare gli 80 anni. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa. Ingresso gratuito, venerdì dalle 10 alle 22, sabato dalle 10 alle 22, domenica dalle 10 alle 19. Area bimbi, orto didattico, fattoria degli animali, i sapori del territorio. Un grande mercato campagna amica con il meglio del cibo contadino a chilometri zero. Piazza Coldiretti, 5, 6, 7 giugno.
3: Festival dello studente, riparte la sfida.
4: Il liceo classico, lo scientifico, il liceo magistrale, il liceo artistico e musicale,
3: gli istituti ITIS, Grandis, l'alberghiero tornano a sfidarsi sul palcoscenico con teatro, musica e danza.
2: L'8 e il 9 giugno nella cornice straordinaria del Teatro Toselli, le due serate dedicate al teatro. L'11 giugno, gran finale al nuovo con danza e musica e le premiazioni. Aspettiamo. Buona domenica con la musica di Radio Piemonte Sound.

di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guarda. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa.

0: siamo pronti anche questo weekend su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, a tenervi compagnia in questo fine settimana con la musica e con tutte le nostre rubriche, con le pagine informative. Rimanete sintonizzati con noi.
1: Sono le 7:32.

0: qualche spot pubblicitario e tra poco torna la musica.
1: Radio Piemonte Sound, amica radio, ti segue qualunque sia il tuo viaggio in auto. Ascoltaci sulla tua autoradio con la qualità digitale del segnale DAB, non solo nel cuneese, ma in tutto il Piemonte. Torino, Asti, Alessandria, Novara e Vercelli. Radio Piemonte Sound, amica radio, è in digital radio.

0: martedì 2 giugno vieni a Roccaforte Mondovì per la Fiera delle Erbe.
1: Una giornata dedicata alla natura, al benessere e ai sapori del territorio. Produttori, erboristi, vivaisti, laboratori, incontri, eventi equestri, camminate guidate e dalle 12 ci sarà il pranzo delle erbe.
0: Mentre lunedì 1 giugno ci sarà la cena delle erbe a cura di TOC 1956 e non solo wine. Per info e prenotazioni 0174 196 8904.
1: Fiera delle Erbe di Roccaforte Mondovì. Ti aspettiamo!
0: Da Gino BMW arriva una super offerta sulla BMW Serie 1 M Sport, tua a soli 149 euro al mese. E se cerchi ancora più spazio e versatilità, scopri anche BMW X1 Special Edition, a soli 298 euro al mese. Compatte, premium, sportive e tecnologiche, tutto il piacere di guida BMW, oggi più vicino che mai. Ti aspettiamo nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Scopri la BMW più adatta a te e richiedi tutti i dettagli su disponibilità e condizioni dell'offerta. Gino BMW, scopri l'offerta.
2: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
3: Dronero torna a Anciuè, la fiera degli acciugai.
4: Il 6-7 giugno. Venerdì 5 ci sarà un'anteprima musicale con il Ludalfin e con Street Food e Birra, un evento promosso dal comune di Dronero, organizzato dalla Fondazione Amleto Bertoni in collaborazione con associazioni, scuole ed enti del territorio.
3: L'evento gastronomico che racconta la storia della Valle Maira. Info segreteria @

ultimo giorno del mese di maggio, siamo al 31, ben ritrovati all'angolo delle stelle e vediamo i vostri segni e quello che dicono gli astri per voi. Ariete, le stelle vi regaleranno notevole energia per tutta la giornata. Toro, la situazione odierna sarà più facile del previsto. Gemelli, potete migliorare alcuni rapporti con i familiari. Cancro, oggi dovete compiere delle scelte un po' faticose, in bocca al lupo. Leone, prendete una decisione che vi faccia uscire da un equivoco in amore e Vergine, oggi la giornata non è proprio tanto favorevole, quindi siate molto cauti. Bilancia, organizzate con razionalità i vostri problemi e Scorpioncini, giornata molto intensa, con grande voglia di fare. Per il Sagittario, cercate di non creare attriti con le persone che incontrerete e Capricorno, raggiungete un traguardo significativo a cui tenevate tanto. Acquario, stelle favorevoli che vi daranno energie e ottimismo e concludiamo come sempre col segno dei Pesci, a cui diciamo un piccolo ostacolo ritarderà le vostre mosse, ma niente di preoccupante. Anche per questo 31 maggio è tutto con l'oroscopo, l'appuntamento con le stelle è per domani. Buona giornata.

0: Anche qui in compagnia di Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Noi ci siamo al vostro fianco a tenervi compagnia con la musica e non solo.
1: L'allegria delle Badole Online. Chiacchiere, buon umore e simpatia. Un assaggio.
2: Una bella borsa, un bel paio di scarpe sono il primo passo per trasformare la silhouette.
3: Borse e scarpe?
2: Sì, borse e scarpe. E te stamattina con le scarpe siamo inguardabili.
3: Abbiamo gli scarponi. Dicono che sono sexy gli scarponi.
2: Inguardabili.
3: Avete presente gli scarponi che si usano?
2: Lascia
3: per...
2: stare, Carmen, non andare avanti. È meglio lasciare il dubbio ai nostri ascoltatori, che magari ci pensano col tacco 12. Lasciali.
4: Non bisogna mai sedersi sui portafogli molto gonfi.
3: Questo è guarda, non è il mio caso.
4: Una postura asimmetrica. Credo che parli per gli uomini. Ma se gli uomini hanno questi portafoglini che sono un po' diversi dai nostri, e ovviamente se ci vuoi mettere tanta cosa, ma no, ma non sto parlando solo di soldi.
3: No.
4: Magari ti porti, che ne so, varie carte e frutti. Però se ti siedi un po', capito, un po' svergolo.
3: Sì, ma cosa ti fa dire la scogliosi?
4: Ma che ne so io. Una postura asimmetrica che prova fastidio ed odore e dolore. Allora, se tu, uomo visato, mezzo salvato.
2: Pare che se tu hai un quoziente un po' alto.
3: Alto, sì.
2: Ciccia, hai capito?
3: Va abbastanza male.
2: Tu ti senti intelligente?
3: Ma guarda.
2: Io un casino.
3: Anche senza sentirmi intelligente.
2: Io sono un sacco furbo.
3: Nel mio caso, intelligente o no? Comunque,
2: ma io
3: le persone. Intelligentissima.
2: Ecco, era lì che volevo.
3: C'è proprio un quoziente da 5300.
2: Guarda, abbiamo dei quozientoni a te che veramente ci non ci fa veramente. Non ci fa proprio neanche ridere.
1: Badole Online sempre in pista. Ogni giorno cerchiamo di farvi sorridere leggendo l'attualità a modo nostro. Molti conduttori maschi sono cambiati, ma le vere badole, quelle doc, sono sempre loro. Ascoltaci ogni giorno dalle 9.40 alle 11 su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

0: Le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
1: La musica del cuore.
0: Tanto per cantare con Leo Gassman, un ricordo di Nino Manfredi.
2: È una canzone senza titolo, tanto per cantare, per fare qualche cosa. Non è niente di straordinario, è roba del paese nostro, che si può cantare pure senza voce. Basta la salute, quando c'è la salute c'è tutto. Basta la salute, un paio di scarpe nuove e poi gira tutto il mondo. E mi accompagno da me.

0: Sono le 8:05.
1: Le pagine informative con le news dall'Italia, qui su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Esteri in apertura. Donald Trump ha chiesto modifiche all'intesa sul nucleare negoziata dai suoi emissari con l'Iran, aprendo un nuovo ciclo di trattative che potrebbe durare ancora diversi giorni. Secondo Axios, il presidente americano vuole rafforzare alcuni punti dell'accordo, in particolare quelli relativi alla gestione del materiale nucleare iraniano, pur restando determinato a raggiungere un'intesa in tempi brevi. Intervistato da Fox News, Trump ha definito i negoziati lenti ma necessari, ribadendo che Teheran non potrà ottenere l'arma nucleare e dovrà garantire la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz.
3: Conflitto russo-ucraino. Il CEO della società russa di energia nucleare Rosatom, Alexei Liachev, ha denunciato che nel pomeriggio di ieri un drone da combattimento ucraino ha colpito la sala turbine dell'unità 6 della centrale nucleare di Zaporizhzhia e ha accusato che si sia trattato di un attacco mirato. Lo riporta l'agenzia di stampa russa TASS. Le forze armate di Kiev però hanno smentito in un comunicato la denuncia di Mosca.
4: Tentato femminicidio a Bel Sito di Mister Bianco, nel Catanese. Un 53enne ha aggredito e ferito la moglie. Picchiata violentemente e colpito al capo, la 49enne è in gravissime condizioni all'ospedale catanese Garibaldi, dove è stata operata dai neurochirurghi. L'aggressione mentre in casa c'erano i figli della coppia. Una di loro ha chiamato il 112. Quando i carabinieri sono arrivati hanno trovato la donna esanime a terra e hanno fermato l'aggressore per tentato femminicidio.
3: È annegato nel torrente Crostolo, che scorre nella provincia di Reggio Emilia ed è affluente del fiume Po. Un 15enne è morto dopo un tuffo dove si trova una pozza molto profonda dalla quale non è riuscito a risalire. L'adolescente era con degli amici, tutti impegnati a tuffarsi, quando hanno notato che il loro compagno non era più riemerso. Immediato l'allarme è lanciato dai ragazzi. I sommozzatori hanno trovato il corpo ad una profondità di circa 10 metri.
4: È morta l'attrice e produttrice cinematografica Saoudi Araya. Nata a Decameré in Eritrea il 10 febbraio del 1951, aveva 75 anni. Si è spenta domenica 24 maggio nella propria abitazione a seguito di una lunga malattia, ha fatto sapere in una nota il figlio Michelangelo Spano. Figlia di un uomo politico e nipote di un diplomatico, era già Miss Eritrea ad appena 18 anni, subito dopo aver conseguito il diploma nel 1969. Poi un viaggio a Roma per realizzare la pubblicità di un caffè le spalancò le porte del cinema.
3: Calcio in chiusura, il Paris Saint-Germain è ancora campione d'Europa. A Budapest i parigini superano 5-4 l'Arsenal ai rigori, dopo l'1-1 dei primi 120 minuti. Gunners avanti al sesto minuto con Havertz che sfrutta un rimpallo su Trossard e batte Safonov, ma al 65esimo Mosquera atterra Kvara in area e dal dischetto Dembélé fa 1-1. Si va dagli 11 metri e tra i francesi sbaglia solo Nuno Mendes, mentre Eze e Gabriel tradiscono Arteta, secondo titolo consecutivo per Luis Enrique.
4: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: appuntamento con la redazione di Accadde Oggi per scoprire le curiosità della data di oggi nel tempo.
1: 31 maggio 2026, buona domenica, la Chiesa ricorda la visitazione della Beata Vergine Maria. La luna è piena. Il proverbio del giorno, al contadino non far sapere quanto è buono il formaggio con le pere, ricorda come l'ignoranza, nei meno abbienti, rappresenti un ulteriore vantaggio per i più ricchi. E oggi si celebra la giornata mondiale senza tabacco. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1279 a.C., all'età di 24 anni, Ramesse II succedeva al padre, il faraone Seti I, alla guida dell'Egitto, mentre nel 1594 moriva a Venezia Jacopo Robusti, il pittore noto come il Tintoretto. Nel 1935 il regime nazista dichiarava inabili al servizio militare tutti i cittadini ebrei, era un ulteriore passo verso la loro esclusione dalla vita attiva della Germania. E nel 1961, in seguito al referendum di ottobre, il Sudafrica diventava una repubblica indipendente. Charles Robert Schwarz era il primo ad assumere la carica di presidente. Nel 1963, relazione annuale della Banca d'Italia, che indicava in stretta creditizia e controllo della spesa pubblica la strada contro l'inflazione arrivata al 7,6%. Nel 1972, tre carabinieri, Antonio Ferrero, Donato Poveromo e Franco Don Giovanni, venivano uccisi a Peteano, in provincia di Gorizia, in un agguato con autobomba. Nel 1980, Carlo Donat Cattin si dimetteva da ministro della Sanità dopo la fuga del figlio Marco, accusato di essere uno dei capi del gruppo terrorista Prima Linea. Nel 2002 la Cassazione confermava le condanne per gli esecutori della strage di Capaci, ma annullava le pene per i presunti mandanti. Nel 2004 Damiano Cunego vinceva l'annuale edizione del Giro d'Italia di ciclismo e nel 2018, a 88 giorni dalle elezioni, il presidente Sergio Mattarella affidava nuovamente l'incarico di governo al 5 Stelle Giuseppe Conte. Sono nati il 31 maggio, nel 1857 Achille Ratti, Papa Pio XI, nel 1923 Ranieri III di Monaco. Nel 1930 l'attore Clint Eastwood. 80 anni fa, nel 1946, la politica e scrittrice Barbara Spinelli. E nel 1953 l'autore e cantante Fabio Concato. Sono nati oggi anche l'attrice Brooke Shields e il cantante Gigi Finizio, nel 1965, il meteorologo Paolo Corazzon, nel 1969, il regista premio Oscar Paolo Sorrentino, nel 1970, la conduttrice TV Adriana Volpe, nel 1973, e il pilota pluricampione mondiale di enduro David Knight, nato in questo giorno nel 1978. Era l'ultima segnalazione per il 31 maggio 2026. Gli altri fatti accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Ridere, sorridere, questo ci fa bene ogni mattina in compagnia delle Padole Online con il loro meglio di allegria e simpatia.
1: C'è aria di festa qui a Radio Piemonte Sound perché si festeggiano 50 anni in questo 2026. Il regalo più bello è anche quello di festeggiare i 25 anni delle Padole Online, la trasmissione cult. Un quarto di secolo di battute, ospiti, connessioni. Il nostro archivio è stato rispolverato, rivisto proprio per celebrare questi 25 anni con tanti file, con tanti ospiti che sono stati insieme alle Padole, anche qualche maschietto ogni tanto. E ve li riproponiamo. La nudità esplicita non assicura l'erotismo. L'eros si esprime soprattutto altrimenti il vedo non vedo. Il collo, non nascondere il collo coi capelli.
2: Ma io.
1: Tira indietro bene.
2: Anch'io.
1: Tira indietro. Oh, testona. Gli uomini trovano molto sensuale quello spicchio di pelle che velato richiamo.
2: Ma comunque, che spicchio?
1: Il collo.
2: Quale zona di spicchio?
1: Davanti.
2: Il collo.
1: Ma che ne so. La bellezza è un'arma potente da non dimenticare quelle che hai a disposizione. L'eleganza, l'ironia, il senso dell'umorismo e la cultura. Allora, Carmen.
2: Ah, voglio vedere.
1: Noi abbiamo nell'ordine l'eleganza, l'ironia, il senso dell'umorismo e la cultura.
3: Padone Online in pillole.
4: Un ragazzo ti ripete quanto ti ama, un uomo te lo dimostra. Un ragazzino ti fa sentire come se non fossi abbastanza, un uomo ti fa voler essere una persona migliore. Un ragazzo è possessivo, un uomo è protettivo.
1: Ma io fino adesso ho trovato una ragazzina. La domanda è questa, rispondi.
4: Ok,
1: prego.
4: Un ragazzo si sente a disagio se tu eccelli in qualcosa rispetto a lui. Un uomo non è minacciato dal tuo successo, ma orgoglioso di te e ispirato.
1: Basta. E con questa
4: siamo
1: basta.
4: Alla 4.
1: Chiudiamo. Siamo solo alla 4. Cioè, è che vabbè, scoprire, dai, a una certa età di aver frequentato solo ragazzini è dura.
3: Padole Online. Ogni giorno dalle 9:40 alle 11:00.

cercheremo di tenervi compagnia anche questa mattina, anche e soprattutto nel weekend, con la nostra musica, i grandi successi di ieri e di oggi, e poi le rubriche, le pagine di informazione e l'almanacco.

0: qualche consiglio per gli acquisti e poi torna alla musica, quella dei grandi successi.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino all'11 giugno, frullini mulino bianco vari tipi da un chilo a 2,56 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Robilante rinnova il suo tradizionale appuntamento con Suna e Cantà, il raduno dei cantori spontanei e dei suonatori di Courente Ballet. La 21esima edizione si terrà martedì 2 giugno, con la passeggiata nei boschi di Robilante organizzata dall'associazione Limo d'Oro. Il ritrovo è alle 8.30 al Museo della Fisarmonica, alle 12.30 grande polentata in paese e nel pomeriggio musica, canti e balli risuoneranno per le strade e le piazze. Saranno inoltre visitabili il Museo della Fisarmonica, il Museo del Suono e della Comunicazione. Per informazioni Proloco 329 622 1979. Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute. Il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
4: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
5: Buona domenica.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un saluto, una buona mattinata e una buona domenica dalla centrale regionale della mobilità. Sulla A26 Genova-Gravellona-Toce troviamo code per traffico intenso tra l'allacciamento alla diramazione Predosa-Bettole e Masone verso Genova-Voltri. Traffico regolare sulle restanti strade e autostrade della regione. Ci occupiamo quindi della provincia di Biella. La provinciale 227 Masserano-Lessona viene chiusa per una manifestazione a Lessona dalle 8.15 alle 11.15 di questa mattina. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione

Buongiorno e ben ritrovati sulle frequenze di Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Anche oggi, anche nel weekend, pronti a tenervi compagnia con la musica, quella dei grandi successi italiana e internazionale, le pagine informative, l'almanacco, quindi rimanete con noi.

0: piace strapparvi un sorriso di buon gusto ogni giorno con il meglio delle badole online.
1: Nel 50° compleanno di Radio Piemonte Sound, il programma Cult Le Badole Online ne compie 25. Vogliamo farvelo rivivere con i momenti più simpatici di tutte queste edizioni, dal 2001 a oggi. Io ci sono sempre stata e poi via via, insomma, tanti altri personaggi.
2: Quattro milioni era anche facile da dividere,
3: Mica erano, aspetta, erano 5 con 4 milioni, aspetta.
2: Allora no.
3: 5 amici, 4 milioni e c'erano i rotti, capito? Perché fa, okay, certo. Non fa 4, ma fa 3, c'è la commercialista di
2: commercialista di Radio Piemonte Sound. Aspetti
3: un po', perché
2: no. è un po' la tuttofare. È la più giovane, è la commercialista, è la
3: vieni
2: Fede, chiunque tu abbia il telefono. Scusate,
3: sì, allora 4 milioni diviso 5,
2: scusi, siamo in diretta, no, è che sto rispondendo al telefono,
4: troppo difficile, no. sei ancora in attesa.
3: Senti, allora sì. 4 milioni diviso 5 persone, quanti rotti devi fa 3 virgola
4: però voi siete, non posso dire, no, cosa siete,
2: tu devi dire,
3: insomma, siamo bastardi dentro,
2: tu vabbè, devi dire, no. Rispondi 3 virgola assai va benissimo,
4: io metto all'infinito, così uno
3: all'infinito.
5: Questa è matematica pura, qui siamo già in una categoria superiore
2: per me, e no, per me
3: perché,
2: no,
3: perché
2: per
3: la
2: me.
3: Chiamo come tu l'hai vociata?
2: Sì, ma non puoi dire all'infinito, porca miseria, vabbè, nel frattempo ha risposto,
3: i suoi numeri proprio no, ma non è virgola 9, è di meno 3,9, riusciamo a farlo come
5: è meno di un milione.

0: Secondo quanto emerge da una ricerca, l'area del sesso e l'area dei soldi nel cervello umano sarebbero staccate, quindi non si capisce perché questi due elementi vengono spesso confusi. Il piacere che deriva dai soldi, affermano gli scienziati, e sono dei ricercatori di Lione, è considerato secondario. Quindi, in realtà rispetto... c'è una cosa sola che fa girare il mondo e non sono i soldi.
1: Cerchiamo di tenervi compagnia con l'allegria e la simpatia delle Badole Online. I fatti del giorno raccontati, diciamo, a modo nostro. Badole Online. Ogni giorno dalle 9.40 alle 11 su Radio Piemonte Sound Amica Radio.
2: Buongiorno e grazie per aver scelto Radio Piemonte Sound Amica Radio. Parte una nuova mattinata insieme tra notizie, energia e tutta la musica che ami. Dai grandi.

Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Marco Armani con Red Canzian, un omaggio ai Pooh, Uomini Soli.

31 maggio 2026, buona domenica, la Chiesa ricorda la visitazione della Beata Vergine Maria. La luna è piena. Il proverbio del giorno, al contadino non far sapere quanto è buono il formaggio con le pere, ricorda come l'ignoranza, nei meno abbienti, rappresenti un ulteriore vantaggio per i più ricchi. E oggi si celebra la giornata mondiale senza tabacco. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1279 a.C., all'età di 24 anni, Ramesse II succedeva al padre, il faraone Seti I, alla guida dell'Egitto, mentre nel 1594 moriva a Venezia Jacopo Robusti, il pittore noto come il Tintoretto. Nel 1935 il regime nazista dichiarava inabili al servizio militare tutti i cittadini ebrei, era un ulteriore passo verso la loro esclusione dalla vita attiva della Germania. E nel 1961, in seguito al referendum di ottobre, il Sudafrica diventava una repubblica indipendente. Charles Robert Swartz era il primo ad assumere la carica di presidente. Nel 1963, relazione annuale della Banca d'Italia, che indicava in stretta creditizia e controllo della spesa pubblica la strada contro l'inflazione arrivata al 7,6%. Nel 1972, tre carabinieri, Antonio Ferrero, Donato Poveromo e Franco Don Giovanni, venivano uccisi a Peteano, in provincia di Gorizia, in un agguato con autobomba. Nel 1980, Carlo Donat Cattin si dimetteva da ministro della Sanità dopo la fuga del figlio Marco, accusato di essere uno dei capi del gruppo terrorista Prima Linea. Nel 2002 la Cassazione confermava le condanne per gli esecutori della strage di Capaci, ma annullava le pene per i presunti mandanti. Nel 2004 Damiano Cunego vinceva l'annuale edizione del Giro d'Italia di ciclismo e nel 2018, a 88 giorni dalle elezioni, il presidente Sergio Mattarella affidava nuovamente l'incarico di governo al 5 Stelle Giuseppe Conte. Sono nati il 31 maggio, nel 1857 Achille Ratti, Papa Pio XI, nel 1923 Ranieri III di Monaco. Nel 1930 l'attore Clint Eastwood. 80 anni fa, nel 1946, la politica e scrittrice Barbara Spinelli. E nel 1953 l'autore e cantante Fabio Concato. Sono nati oggi anche l'attrice Brooke Shields e il cantante Gigi Finizio, nel 1965, il meteorologo Paolo Corazzon, nel 1969, il regista premio Oscar Paolo Sorrentino, nel 1970, la conduttrice TV Adriana Volpe, nel 1973, e il pilota pluricampione mondiale di enduro David Knight, nato in questo giorno nel 1978. Era l'ultima segnalazione per il 31 maggio 2026. Gli altri fatti accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: La musica si ferma per un istante, a tra poco.
1: Sei un lavoratore dipendente o pensionato? Hai bisogno di assistenza nella compilazione del modello 730? Rivolgiti al CAF CISL Cuneo, dove tutto è più semplice. Rapidità, competenza e professione sono tre delle caratteristiche del CAF CISL. Sempre a tua disposizione e dalla parte del lavoratore. CAF CISL Cuneo, in via Cascina Colombaro, 0171 32 10 11, cislapiemonte.it/cuneo.
2: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni XXIII, numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
3: Festival dello studente, riparte la sfida.
4: Il liceo classico, lo scientifico, il liceo magistrale, il liceo artistico e musicale.
3: Gli istituti ITIS, Grandis, l'alberghiero tornano a sfidarsi sul palcoscenico con teatro, musica e danza.
5: L'8 e il 9 giugno nella cornice straordinaria del Teatro Toselli, le due serate dedicate al teatro. L'11 giugno, gran finale al nuovo con danza e musica e le premiazioni. Aspettiamo.
6: Buona domenica, siete su Radio Piemonte Sound e noi vi terremo compagnia con la musica più bella di sempre.
0: È tempo di news, quelle nazionali, e poi torniamo con la musica, quella dei grandi successi.
7: Sono le 9:06.
8: News dall'Italia e dal mondo.
9: Buongiorno dalla redazione.
10: Gli esteri in apertura. Donald Trump torna all'attacco di Papa Leone. Dopo qualche giorno di silenzio in un post su Truth Social, il presidente americano scrive: qualcuno dovrebbe spiegare al Papa che il sindaco di Chicago è inutile e che l'Iran non può avere un'arma nucleare. Intervistato da Fox News, Trump ha definito i negoziati lenti ma necessari, ribadendo che Teheran non potrà ottenere l'arma nucleare e dovrà garantire la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz.
9: Passiamo alla cronaca. Tragedia in un camping di Finale Ligure nel Savonese. Un ragazzino di 15 anni in trasferta in Liguria con la sua squadra di calcio per partecipare a un torneo ha perso la vita dopo un malore in seguito a un bagno in piscina. Il giovane originario di Saluzzo si è tuffato con i compagni in piscina ma appena entrato in acqua ha accusato un malore. Sul posto 118 automedica. Nonostante i lunghi tentativi di rianimarlo, il ragazzo è deceduto.
10: Una sola coltellata al torace, vicino al cuore. È morta così Samantha Zironi, la cinquantenne trovata senza vita a Ferrara. A chiamare il 118 è stato il marito, Vladimiro Lombardi, chiedendo i soccorsi e facendo pensare a un possibile suicidio. L'arma, un coltello da cucina, è stata trovata accanto al cadavere. Lombardi, fermato per l'omicidio della moglie, non ha confessato e in sede di interrogatorio si è avvalso della facoltà di non rispondere.
9: Molestie a minori. Un maestro di terza elementare in servizio in una scuola pubblica del Milanese è stato arrestato in flagranza di reato. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri mentre erano in corso le lezioni. I militari sono entrati in azione dopo circa un'ora dall'inizio dell'attività didattica. L'operazione è stata disposta dalla Procura di Milano, che coordina un'indagine riguardante presunti episodi ai danni di alcuni alunni.
10: Sono circa 10 milioni le presenze previste nelle strutture ricettive italiane per il ponte del 2 giugno, con prenotazioni in crescita del 3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. A trainare l'aumento sono soprattutto gli italiani, in larga parte orientati a restare entro i confini nazionali, e la presenza quest'anno di un giorno di ponte in più. Il balneare si conferma la meta più scelta, con 3,7 milioni di pernottamenti, seguito dalle città e dai centri d'arte.
9: Lo sport in chiusura a Budapest, il Paris Saint-Germain a vincere ancora una volta la Champions League. Ai rigori fa festa ancora una volta la squadra di Luis Enrique, che vince il quarto trofeo così ai calci di rigore. Gabriel calcia malissimo e l'Arsenal dopo 20 anni perde un'altra finale di Champions. Havertz e Dembélé a segno nei tempi regolamentari. Scontri nella capitale francese dopo la partita. Veicoli e cassonetti dati alle fiamme, negozi saccheggiati, migliaia di razzi pirotecnici lanciati e tensioni tra tifosi e polizia. 7 agenti sono rimasti feriti, almeno 283 i fermi, secondo una fonte della procura citata dalle Parisienne.
10: È tutto, al prossimo aggiornamento.
8: Prossime news tra mezz'ora.
0: Ancora una buona giornata a tutti voi da Radio Piemonte Sound, amica radio. Ne approfittiamo anche nel weekend per ricordarvi che se volete richiederci delle canzoni potete

farlo inviandoci un messaggio al 333-8209-023 o chiamando lo storico numero di telefono 0171 260 900. Rimanete sintonizzati, a tra poco.

0: Ed ora pubblicità.
1: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.
2: Il Gruppo Sereno presenta L'Arte di Abitare. 11.000 metri quadrati di esposizioni, sempre a due passi da casa tua. L'ingresso agli showroom è sempre libero, ma per dedicare al tuo progetto tutto il tempo che merita, è consigliabile prenotare un appuntamento con i professionisti Sereno. Il Gruppo Sereno vi aspetta a Centallo, ad Alba con Rua Tasio Home in Corso Unità d'Italia, a Torino con Arche Studio e a Cuneo con Veneta Cucine.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino all'11 giugno, vaschetta di gelato Nutella da 230 grammi a 2,99€. Scopri di più su conad.it.
5: Adronero torna a Anciuè, la fiera degli acciugai.
6: Il 6-7 giugno. Venerdì 5 ci sarà un'anteprima musicale con il Ludalfin e con Street Food e Birra, un evento promosso dal comune di Adronero, organizzato dalla Fondazione Amleto Bertoni in collaborazione con associazioni, scuole ed enti del territorio.
5: L'evento gastronomico che racconta la storia della Valle Maira. Info segreteria@fondazionebertoni.it. Adronero, Anciuè, la fiera degli acciugai.
7: A tutti voi, buona domenica con Radio Piemonte Sound.

0: tanto, ma un'istituzione, le Badole Online, da 25 anni di follia nel cuore dei 50 anni di Radio Piemonte Sound. Come festeggiarli? Beh, così, abbiamo rispolverato tanti file dei nostri hard disk di archivio per farvi rivivere i momenti, quelli più simpatici e divertenti, e strapparmi un sorriso.
1: Non parli più cinese?
2: No. Mercoledì niente, no? Mercoledì
3: il
2: francese.
3: Mercoledì no.
2: Mercoledì francese, venerdì pesce. Il venerdì magari parleremo poi giapponese.
1: Ma fate fuori.
2: Il mandarino, mandarino.
1: Ma cosa c'entra con i pesci? Guarda. Il mandarino con
2: sushi,
1: i pesci?
2: Le cose.
1: No, perché il pesce si mette il limone e l'arancio. Cosa c'entra il mandarino?
3: E il mandarino è il mandarino.
2: Il mandarino è la lingua.
3: No, è la lingua, il mandarino è la lingua.
1: Ho capito! Cioè, era una battuta, ragazzi!
2: Mandarino!
1: Il mandarino è la lingua, no?
2: Facciamo anche quella di mortadella, mandarino.
1: No, ci sono anche le caramelle buone nel mandarino.
3: Lui voleva dimostrare di essere una persona di cultura. Quindi ha detto.
2: La cultura non viene apprezzata.
3: Ha tirato fuori sto mandarino.
2: Bene così.
1: A me i mandarini piacciono un sacco.
2: Tornerò a essere ignorante come sempre.
1: Bravo!
2: Grazie.
4: Badoli Online, pillole di storia.
3: Secondo me
1: mi faccio assicurare da Mick Jagger.
3: Benissimo.
1: Io ciao direi. Silvio. Ciao. Mi faccio assicurare da Mick Jagger.
5: Che tu non è che te la passi male con la come assicurazioni, ecco. Però diciamo
3: no, non te la passi male con l'assicuratore, detta così no, non va benissimo.
5: No, no.
3: Hai fatto una gaffa clamorosa, guarda. Con queste cose non si dicono.
5: Carina la socia che ne sottolinea. Comunque gli è andata meglio.
3: Ma sai, noi donne di spettacolo con gli assicuratori.
1: Cioè, ma l'avete finita?
3: Ciao Lele.
1: Chi è Lele?
3: Lele, sai che aveva detto donne di spettacolo? Perché...
1: Pensavo fosse il tuo assicuratore.
3: No, ci aveva dato delle donne di spettacolo.
1: No, c'hai un Lele lì, hai capito? Sì, la tiri, ma poi sto Lele. Va bene, dai.
4: Cerchiamo di tenervi compagnia con l'allegria e la simpatia delle Badole Online. I fatti del giorno raccontati, diciamo, a modo nostro. Badole Online, ogni giorno dalle 9:40 alle 11:00 su Radio Piemonte Sound Amica.

0: Buongiorno e buona domenica dalla redazione, in studio Alessio Galea. Donald Trump avrebbe presentato una nuova proposta sull'Iran più restrittiva rispetto alla bozza d'accordo. Intanto un drone di Teheran colpisce una base americana in Kuwait. Davide Camera.
1: Varie fonti fanno sapere che il presidente americano ha inviato una controproposta molto più restrittiva, probabilmente legata ai punti principali del contendere, cioè il programma nucleare di Teheran, la riapertura dello stretto di Hormuz e lo scongelamento dei fondi. C'è nervosismo per la lentezza delle risposte iraniane, lo dimostra il fatto che il segretario della difesa Exet torna ad evocare un attacco a Teheran, ma si è già visto che spesso le pressioni americane producono l'effetto contrario. Anzi, secondo Bloomberg, tra venerdì e sabato un attacco missilistico balistico iraniano è stato lanciato in una base aerea americana in Kuwait, ferendo lievemente 5 militari statunitensi e danneggiando gravemente 2 droni d'attacco. Trump parla di negoziati lenti per fare un grande accordo e ribadisce che l'Iran non deve avere il nucleare, e lo fa anche attaccando di nuovo il Papa. Qualcuno gli spieghi che il sindaco di Chicago è inutile, scrive dopo che questo è stato ricevuto dal pontefice, e che Teheran non può avere l'atomica. Parole che non avranno probabilmente repliche dalla Santa Sede, dopo la chiarissima frase a suo tempo pronunciata da Leone XIV: chi mi critica lo faccia nella verità. E Israele allarga i suoi attacchi nel sud del Libano, dove un drone di Hezbollah ha ucciso un soldato 21enne dell'IDF.
0: E da Papa Leone XIV un nuovo appello contro le guerre: la pace è sempre possibile, ha rimarcato il pontefice al termine del rosario recitato ieri sera a chiusura del mese mariano e in collegamento con i santuari mariani di tutto il mondo, anche del Libano e dell'Ucraina. La guerra russo-ucraina: nella notte le forze di Kiev hanno lanciato attacchi coordinati con droni contro le infrastrutture energetiche russe in diverse regioni della federazione. Colpita una petroliera nell'oblast di Rostov, sotto attacco anche una raffineria di petrolio di Saratov. Intanto l'Ucraina smentisce di avere colpito un reattore della centrale nucleare di Zaporizhia. Per Mosca si è trattato invece di un attacco deliberato. La IEA ha espresso preoccupazione e richiesto di poter accedere al sito per esaminare l'edificio delle turbine colpito. La cronaca è il caso della bambina di 2 anni trovata morta a Bordighera, provincia di Imperia, lo scorso febbraio. Dopo la madre è arrestato anche il compagno. Laura Carchiti.
2: Già indagato a piede libero, Manuel Iannuzzi, 42 anni, è stato arrestato ieri con l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Nella sua casa per Rinaldo erano state trovate tracce di sangue, così come nell'auto della mamma della piccola, che ha ricevuto in carcere un'ordinanza di custodia cautelare analoga. La bambina era stata trovata morta nella casa della madre la mattina del 9 febbraio dai soccorritori chiamati dalla donna, che sosteneva che la piccola di 2 anni aveva difficoltà a respirare. Sul corpo della bambina erano stati trovati però alcuni lividi e macchie e il medico legale, dopo l'esame esterno, sostenne che la morte era avvenuta qualche ora prima, ovvero durante la notte. La donna interrogata in caserma disse invece che i lividi erano dovuti ad una caduta dalle scale di qualche giorno prima e di aver passato la notte tra l'8 e il 9 febbraio assieme alle 3 figlie in casa del suo nuovo compagno a Perinaldo. Al risveglio avrebbe preso le 3 bambine e sarebbe tornata a casa in macchina. Le contraddizioni della donna e la comparazione del racconto con l'analisi delle telecamere di sorveglianza portarono i carabinieri ad arrestarla, arresto che però non venne convalidato dal GIP. Il giudice emise dopo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere e la donna venne trasferita a Genova Ponte Decimo, dove si trova tuttora.
0: Un'altra donna uccisa ancora una volta per mano del partner a Ferrara, una donna di 50 anni è morta con una coltellata al petto. In manette il marito, suo coetaneo. Ad allertare i carabinieri è stato lo stesso uomo. Inizialmente aveva raccontato che la moglie si era volontariamente tolta la vita. Ed è in gravissime condizioni la donna di 49 anni aggredita dal marito 53enne a Mister Bianco, Catania. L'allarme è scattato quando una delle figlie della coppia ha contattato il 112 chiedendo aiuto per la madre. L'uomo ora è in carcere. In chiusura allo sport, il Paris Saint-Germain conquista per la seconda volta di fila la Champions League. Nella finale di Budapest l'Arsenal si arrende ai rigori, ma quella di ieri è stata una giornata da incorniciare per il tennis italiano, che pur senza Sinner lancia 3 azzurri agli ottavi del Roland Garros. Gianni De Gaetano.
3: Di Bosco e di Riviera, di goleada un anno fa, stavolta soffrendo in rimonta un palo prima della roulette russa ai rigori. In altre parole, il Paris Saint-Germain si sbaciucchia ancora alla Champions League, un bis nella coppa più bella, sempre griffato Luis Enrique. Nella finale di Budapest si inchina l'Arsenal 1-1 dopo 120 minuti. Havertz, penalty di Dembélé, fatale nella la lotteria dal dischetto l'errore del brasiliano Gabriel. Applaudono i tifosi Gunners, oggi attesi in un milione a Londra per festeggiare la Premier. Canta il popolo PSG, impazza la festa per le strade di Parigi. Cornice in questi giorni anche da Roland Garros, costretto suo malgrado a fare i conti con la grande air del tennis azzurro, che pur senza Sinner piazza tre dei nostri negli ottavi dello Slam sulla terra. Flavio Cobolli versione rullo compressore contro l'americano Tien. I due Matteo, il ritrovato Berrettini e Arnaldi 10 ore in due in campo nelle battaglie vinte al quinto contro l'argentino Comesagna, carnefice di Darderi, e il belga Collignon, nome da ciclista da grandi classiche e di cui sentiremo parlare ancora.
0: Ed è tutto, a più tardi.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla A26 Genova Gravellona-Toce troviamo code per traffico intenso tra la diramazione Predosa-Bettole e Masone verso Genova-Voltri. Circolazione regolare sulle restanti strade e autostrade del Piemonte. Ci occupiamo quindi della provincia di Cuneo. Vi segnaliamo che a partire dalle 10.30 di questa mattina si svolgerà la corsa ciclistica all'Etappe Piemonte, gran fondo ufficiale del Tour de France, con partenza e arrivo nel comune di Entracque. Tra gli altri sono coinvolti i comuni di Demonte, Vinadio, Borgo San Dalmazzo, Roccavione, Robilante e Valdieri, toccando anche la provinciale 22 e la statale 21 del Colle della Maddalena. Sono previste chiusure e deviazioni lungo il percorso di gara. Tutti i dettagli sul sito dell'evento. Con questo è tutto, a più tardi con le notizie di viabilità. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: rassegna storica con i grandi nomi della musica, quella italiana ed internazionale.
1: 31 maggio 2026, buona domenica, la chiesa ricorda la visitazione della Beata Vergine Maria. La luna è piena. Il proverbio del giorno, al contadino non far sapere quanto è buono il formaggio con le pere, ricorda come l'ignoranza, nei meno abbienti, rappresenti un ulteriore vantaggio per i più ricchi. E oggi si celebra la giornata mondiale senza tabacco. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1279 a.C., all'età di 24 anni, Ramesse II succedeva al padre, il faraone Seti I, alla guida dell'Egitto, mentre nel 1594 moriva a Venezia Jacopo Robusti, il pittore noto come il Tintoretto. Nel 1935 il regime nazista dichiarava inabili al servizio militare tutti i cittadini ebrei, era un ulteriore passo verso la loro esclusione dalla vita attiva della Germania. E nel 1961, in seguito al referendum di ottobre, il Sudafrica diventava una repubblica indipendente. Charles Robert Schwarz era il primo ad assumere la carica di presidente. Nel 1963, relazione annuale della Banca d'Italia, che indicava in stretta creditizia e controllo della spesa pubblica la strada contro l'inflazione arrivata al 7,6%. Nel 1972, tre carabinieri, Antonio Ferrero, Donato Poveromo e Franco Don Giovanni, venivano uccisi a Peteano, in provincia di Gorizia, in un agguato con autobomba. Nel 1980, Carlo Donat Cattin si dimetteva da ministro della Sanità dopo la fuga del figlio Marco, accusato di essere uno dei capi del gruppo terrorista Prima Linea. Nel 2002 la Cassazione confermava le condanne per gli esecutori della strage di Capaci, ma annullava le pene per i presunti mandanti. Nel 2004 Damiano Cunego vinceva l'annuale edizione del Giro d'Italia di ciclismo e nel 2018, a 88 giorni dalle elezioni, il presidente Sergio Mattarella affidava nuovamente l'incarico di governo al 5 Stelle Giuseppe Conte. Sono nati il 31 maggio, nel 1857 Achille Ratti, Papa Pio XI, nel 1923 Ranieri III di Monaco, nel 1930 l'attore Clint Eastwood, 80 anni fa, nel 1946, la politica e scrittrice Barbara Spinelli e nel 1953 l'autore e cantante Fabio Concato. Sono nati oggi anche l'attrice Brooke Shields e il cantante Gigi Finizio, nel 1965, il meteorologo Paolo Corazzon, nel 1969, il regista premio Oscar Paolo Sorrentino, nel 1970, la conduttrice TV Adriana Volpe, nel 1973, e il pilota pluricampione mondiale di enduro David Knight, nato in questo giorno nel 1978. Era l'ultima segnalazione per il 31 maggio 2026. Gli altri fatti accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: In Piazza Galimberti il 5, 6, 7 giugno c'è la Coldiretti per festeggiare gli 80 anni. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa. Ingresso gratuito, venerdì dalle 10 alle 22, sabato dalle 10 alle 22, domenica dalle 10 alle 19. Area bimbi, orto didattico, fattoria degli animali, i sapori del territorio. Un grande mercato campagna amica con il meglio del cibo contadino a chilometri zero. Piazza Coldiretti, 5, 6, 7 giugno. Robilante rinnova il suo tradizionale appuntamento con Suna e Cantà, il raduno dei cantori spontanei e dei suonatori di Currente Ballet. La 21esima edizione si terrà martedì 2 giugno, con la passeggiata nei boschi di Robilante organizzata dall'associazione Limo d'Oro. Il ritrovo è alle 8.30 al Museo della Fisarmonica, alle 12.30 grande polentata in paese e nel pomeriggio musica, canti e balli risuoneranno per le strade e le piazze. Saranno inoltre visitabili il Museo della Fisarmonica, il Museo del Suono e della comunicazione. Per informazioni Proloco 329 622 1979.
2: Buona domenica.
3: Sono le 10 e un minuto.

ultimo giorno del mese di maggio, siamo al 31, ben ritrovati all'angolo delle stelle e vediamo i vostri segni e quello che dicono gli astri per voi. Ariete, le stelle vi regaleranno notevole energia per tutta la giornata. Toro, la situazione odierna sarà più facile del previsto. Gemelli, potete migliorare alcuni rapporti con i familiari. Cancro, oggi dovete compiere delle scelte un po' faticose, in bocca al lupo. Leone, prendete una decisione che vi faccia uscire da un equivoco in amore e Vergine, oggi la giornata non è proprio tanto favorevole, quindi siate molto cauti. Bilancia, organizzate con razionalità i vostri problemi e Scorpioncini, giornata molto intensa, con grande voglia di fare. Per il Sagittario, cercate di non creare attriti con le persone che incontrerete e Capricorno, raggiungete un traguardo significativo a cui tenevate tanto. Acquario, stelle favorevoli che vi daranno energie e ottimismo e concludiamo come sempre col segno dei Pesci, a cui diciamo un piccolo ostacolo ritarderà le vostre mosse, ma niente di preoccupante. Anche per questo 31 maggio è tutto con l'oroscopo, l'appuntamento con le stelle è per domani.

0: Radio Piemonte Sound, amica radio, ti segue qualunque sia il tuo viaggio in auto. Ascoltaci sulla tua autoradio con la qualità digitale del segnale DAB, non solo nel Cuneese, ma in tutto il Piemonte. Torino, Asti, Alessandria, Novara e Vercelli. Radio Piemonte Sound, amica radio, è in digital radio.
1: Le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Nina Zilli con Io e te da soli. Io

0: 50° compleanno di Radio Piemonte Sound, il programma Cult Le Badole Online ne compie 25. Vogliamo farvelo rivivere con i momenti più simpatici di tutta questa edizione, dal 2001 a oggi. Io ci sono sempre stata e poi via via, insomma, tanti altri personaggi.
1: Si è scoperto che i giovani maschi italiani sono preoccupati, fragili e ansiosi a proposito di sesso.
2: Ma io non è che sono preoccupato per il sesso in sé, sono preoccupato di come trovare la materia.
1: Come ti può
2: ho capito per un anno, non per...
1: Tu sei, hai già passato la morte?
2: Siamo quasi a due, va? Ho già raddoppiato. Allora, non mi vedi come sono tranquillo?
1: Smunto.
2: E difatti io sono tutto smunto.
1: Ma perché?
2: Stressato, biancolino.
1: Come si fa? Sai che noi facciamo questa cosa self-service? Quando sì. La musica scegli tu.
3: L'allegria delle badole online.
1: Carmen, lo sai che critica la mia foto con Roberto?

0: quando ti ritrovi con due amici in casa di riposo scatta il torneo di briscola.
1: Quanti anni hanno
0: 61 e 65 rispettivamente, e sono già lì in casa di riposo.
1: E sono in casa di riposo 61 e 65, certo, ma magari vanno al pomeriggio.
0: No.
2: Siamo magari ci sono dei residence così, dove si vanno i persone che hanno una certa età.
0: Io credo che sia più un residence a questo punto, sì, dove decidi di andare, magari se sei rimasto da solo nella vita dici ma perché non andare?
1: Ma 50 e qualche anno sei così?
0: Va a sapere.
1: La briscola ti ha dato, che ne so, di volta al cervello.
2: Ma c'entra? Ci sono giovani che fanno la maglia, sì, un cinetto.
1: Sì, ma ho capito, sì, socia. Sì, sì. Ma voglio dire, allora io sarei già dentro la casa di riposo, tu mi segui una volta però.
0: Sarà cominciato, che ne so, magari era uno che lavorava lì.
1: Ma no, va a sapere. Secondo me, scusa, c'è qualcosa che non va. Probabilmente è un club dove si sfidano tutti i giorni, per carità, però appunto è come, sai, quando tu hai capito, vai.
2: Sì, al posto del calcetto giochi a briscola, insomma, ecco, chiama così. Ecco.
0: Oh, allora, 8 anni e vado. È fatta! È fatta!
1: Mi godo la pensione. Ma chi la urli?
0: Mi godo la pensione. Ma così,
1: ma mica
0: per...
1: ce l'hai la pensione a 55 tu?
0: Hai ragione.
1: Ma cosa sogni?
0: Hai ragione.
1: Cioè, torni.
2: Ma puoi chiedere opzione qualcosa, come sì, c'è opzione donna, ci sarà opzione uomo a un certo punto.
1: Sì, opzioni Biancaneve e Settenare.

0: Lo sai che anche gli uomini adesso vengono definiti gatto morto o gatto morti?
1: Ecco,
0: ti piace,
1: giusto,
0: la cosa?
1: È giusto, no?
0: Perché solo le donne una volta erano gatte morte e sono veramente...
2: Allora, gatta morta vuol dire persona che maschera un'indole aggressiva e malevola sotto un aspetto dolce manso.
0: Esatto. Non è un gatto morto, è arrivato il nostro Pantino.
3: Buongiorno ragazze.
0: No, micio sveglio.
3: Buongiorno.
0: Non un gatto morto.
3: Perché si parla di gatti morti?
0: Perché anche gli uomini adesso vengono definiti gatti morti.
3: Giusto, sì.
0: E la gatta morta è colei che fa finta di essere sempre bellina, disponibile, bla bla bla, e poi può.
3: E quello, allora, l'uomo gatto morto è quello per cui tu non sei mai abbastanza, mettiamola così.
1: No, ma direi... non conclude mai, c'è scritto.
3: No, allora dei problemi.
0: Un gatto morto.
3: Quello sì che è dei problemi. Cioè, come fai a non concludere mai? Ma perché? Perché? Che problemi hai?
0: La socia quando ride così, perché vede le cose su di sé, no? E allora ride sì, perché sta pensando.
1: Sta pensando
0: il suo
1: presepe, lui. Capito?
0: Un presepe.
3: No, adesso non associare i presepi ai gatti morti mi sembra una cosa.
0: Socia, presepi, ci sono anche il bue, l'asinello e le pecorelle. Perché tu dici bue, asinello, tutti con le corna?
3: L'asinello
0: non le ha, il bue sì.
3: Ha solo le orecchie lunghe l'asinello.
0: Esatto, le orecchie lunghine, però.
3: Carino, è carino, ogni tanto raglia, ma poi è buono.
0: Sì.
4: Fai il pieno di buon umore. Le Badolle Online.
5: La diretta tutte le mattine dalle 9.30 alle 11, dal lunedì al venerdì.
4: Feve nen le Badolle.

Compagna quotidiana, non invadente, che lascia spazio all'immaginazione. Così è la radio locale più vicina alla tua realtà. Ha anche la tua voce. Sei su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio della tua città.

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cuneese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Martedì 2 giugno vieni a Roccaforte Mondovì per la Fiera delle Erbe.
2: Una giornata dedicata alla natura, al benessere e ai sapori del territorio. Produttori, erboristi, vivaisti, laboratori, incontri, eventi equestri, camminate guidate e dalle 12 ci sarà il pranzo delle erbe.
1: Mentre lunedì 1 giugno ci sarà la cena delle erbe a cura di TOC 1956 e non solo wine. Per info e prenotazioni 0174 196 8904.
2: Fiera delle Erbe di Roccaforte Mondovì. Ti aspettiamo!
3: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
0: Casa del Materasso, materassai dal 1948, materassi artigianali, trapunte, piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora celebriamo primavera. Con l'acquisto di un materasso matrimoniale o due singoli riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
4: Domenica siete su Radio Piemonte Sound e noi vi terremo compagnia con la musica più bella di sempre.

0: Buona domenica da Davide Camera. È molto più restrittiva la controproposta inviata da Donald Trump rispetto alla bozza di accordo raggiunta sull'Iran. I motivi del contendere sarebbero quelli consueti, secondo varie fonti, cioè il programma nucleare di Teheran, la riapertura dello stretto di Hormuz e lo scongelamento dei fondi. Washington vorrebbe mettere pressione all'Iran, Trump sarebbe irritato dalla lentezza delle risposte, ma i Pasdaran annunciano di aver abbattuto nelle prime ore di oggi un drone statunitense che aveva violato le acque territoriali iraniane per una missione definita ostile. Le guardie rivoluzionari islamici hanno definito sotto pieno controllo lo spazio aereo nella zona. Intanto Trump attacca di nuovo il pontefice, che ha ricevuto il sindaco democratico di Chicago, definito inutile dal tycoon, che aggiunge: qualcuno spieghi al Papa che Teheran non può avere l'atomica. Ma Leone XIV anche ieri ha parlato di pace al termine della recita del Rosario in Vaticano. La pace non è una teoria da verificare in laboratorio, piuttosto un impegno quotidiano della nostra vita, ha detto, invitando ad ascoltare il grido di chi ne è privato. Continua anche la guerra in Ucraina. Kiev smentisce la denuncia di Mosca secondo cui un drone avrebbe colpito l'edificio di una turbina della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Intanto un 58enne è stato ucciso durante la notte in un attacco di droni russi nella regione di Chernihiv. La procura di Roma dovrebbe aprire un fascicolo con varie ipotesi di reato a proposito della vicenda dei 30 cavalli imbizzarriti al galoppo lungo la Cristoforo Colombo, travolgendo persone e veicoli, spaventati sembra dai fuochi d'artificio che sarebbero stati accesi da un vigile a poca distanza dalle terme di Caracalla. Gli animali erano radunati per la prova delle celebrazioni del 2 giugno. Il bilancio di 4 feriti, 3 militari e una poliziotta di 29 anni. Ciclismo: Jonas Vingegaard domina la penultima tappa del Giro d'Italia, staccando tutti i rivali sulla salita di Piancavallo, dove nel 98 iniziò la scalata di Pantani verso il trionfo nella Corsa Rosa. Oggi per Vingegaard, che in bacheca avvantaggia Tour e Vuelta, la passerella finale è a Roma. È tutto, grazie per averci seguito.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un saluto, una buona mattinata e una buona domenica dalla Centrale Regionale della Mobilità. Sulla A26 Genova Gravellona Toce segnaliamo ancora code per traffico intenso tra la diramazione Predosa Bettole e Masone verso Genova Voltri. Ci spostiamo sulla A6 Torino Savona, dove troviamo code per traffico intenso tra Altare e l'innesto con la A10 Genova Ventimiglia in direzione Savona. Infine, sempre per traffico intenso, sulla statale 26 della Valle d'Aosta si rallenta tra l'incrocio Settimo Vittone e il casello Quincinetto in entrambe le direzioni. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: Badole Online, ogni giorno un sorriso.
1: Dal 2001 cerchiamo di strapparvi un sorriso tutte le mattine con il programma Le Badole Online. Tanti conduttori maschi si sono avvicendati negli anni, ma le vere badole sono sempre in pista.
2: Ogni occasione e ogni relazione vuole il suo menù. Preparare una cena per qualcuno che si conosce da poco o per il proprio partner di sempre richiede ingredienti molto diversi per raggiungere ovviamente gli effetti sperati.
3: Beh, certo.
2: Quindi in ogni caso cercate di assecondare i suoi gusti.
3: Beh,
2: bisogna
3: ovvio.
2: Provare a mettere tutto nel minestrone,
3: ovvio,
2: diciamo,
3: ovvio,
2: no?
3: ovvio. Mi ricordo che una volta avevamo parlato noi badole della polenta, che è una roba semplice ma che alza, giusto, che alza un po' la temperatura.
4: Ma la polenta?
3: Sì.
4: Ah,
3: non te la ricordi
4: questo.
3: Più, vedi? No. E non la stai usando, allora alza un po' la temperatura.
2: Bisogna prendersi gli appunti.
4: Cioè, quando mangio la polenta, poi ho un caldo tremendo.
3: Ecco.
4: Dopo che ho mangiato la polenta.
3: Vedi? Però bisognerebbe mangiarla non da soli. Ecco,
4: non sapevo che fosse questo effetto dirompente.
3: Bisogna un po' sperimentare sapori, profumi, sai, perché poi.
4: No, sulla sperimentazione sono d'accordo.
2: Spezie.
4: Ah, le spezie, sì.
2: Secondo me spezie, perché.
4: Ma quali spezie, scusa, perché sai, di spezie ce ne sono tante.
3: Allora, ascolta.
4: Specifica.
3: Bisogna fare attenzione
4: tipo
3: comunque stare leggeri, perché se volete poi passare il dopo cena, hai capito, non è che puoi rimpinzarlo.
4: No, io effettivamente sul dopo cena starei attento con le spezie.
3: Ah.
4: Se in previsione c'è poi la fase,
3: allora,
4: successiva.
3: Esatto. E poi attenzione, non è che poi devi cucinare lì come vestita da casalinga annoiata, devi un po', sai.
4: Ma potresti cucinare prima.
2: E poi dopo fai finta.
3: Anche quando sei fornelli.
4: Poi fai finta, allora passi in rosticceria e poi.
3: Ma no, ma non devi far finta, però hai capito. Cioè, non devi arrivare lì, non è che devi aprirgli.

0: imparato solo di trombamici, ma ci sono anche le trombamici.
1: Scusami, non c'è un corso universitario sulle parolacce? Possiamo fare un corso universitario anche su questo.
2: Social.
1: E poi è vero, è l'esperienza che fai.
2: È l'esperienza.
1: L'esperienza. Oh. Che quindi, ti dà quella sfumatura.
2: Quindi tu sali in cattedra che stai spiegare bene.
1: Ti dà quella sfumatura.
2: Da sotto ti do degli appunti.
0: No? Ah, da tu sotto. Fai come a teatro, no? Cos'è la maschera che sta lì sul palco?
2: Il suggeritore.
0: Il suggeritore. Il suggeritore. Ti mettiamo sotto la cattedra, però.
2: E suggerisco.
0: E suggerisci.
2: No, perché se fanno così, scappo subito. Hai capito?
0: Sì. No. Beh,
2: in
0: allora.
2: Alto mare, andiamo in alto mare e chiudiamola lì. I cuori solitari fanno la radio.
0: Certo, certo.
2: Però ci ridono anche sopra.
0: Eh beh, voglia.
2: L'abbiamo visto anche in prove Lady Marmalade con Big Mama.
0: Ah.
2: C'erano Sissi, Gaia e la Nina.
1: Tutte
2: allora,
1: come?
2: Dovevate vedere com'erano conciate Sissi, Gaia e Nina.
0: Bene, sembravano la Nina, la Pinta e la Santa Maria.
1: Più o meno.
2: No, una aveva una culotte e le calze e un collant tutto strappato.
1: Di pizzo un po'.
2: Di pizzo. Sì, Dolce Gabbana sicuro, no? Cose così. Cioè, in mutande.
0: In mutande. E non so perché me l'avete raccontato bene in diretta. Io avevo spento il microfono e stavo tirando le testate proprio contro il mixer.
1: Però Lise, l'avevamo detto.
2: Perché ho voluto stare qui?
0: Esatto.
2: Loro sono a Sanremo.
1: Avevamo detto che ci saremmo vestiti anche noi così lunedì successivo.
0: Lì volevo arrivare.
2: Tu te lo puoi permettere. Io un po' meno.

0: 15 anni che faccio niente. E beh, insomma, calcolando che non ho più l'età, così sai che un tempo quando quando sei un po' più rotonda, 20 anni ci metti 5 secondi a toglierli. Prova dopo.
1: No, ma sei in forma, qualcosa. Anche come direbbe Cherry Calà, purtroppo non rende l'idea in radio, però beh, bidine, cioè farei anche il gesto così sotto il mento con le mani.
0: Jerry Calà. Mi hai fatto venire in mente una cosa. Vabbè, lasciamo perdere, che bambini stessi.
1: Allora, se solitudine professionale significa essere da solo in ufficio e soffrire per questa cosa, eccomi qua. Potete intervistarmi.
0: Adesso soffri di solitudine professionale?
1: No,
0: adesso... perché sei attaccato ai cutting tutto il giorno.
1: Certo. Quando mi abbandoni per tutto il pomeriggio, effettivamente mi attacco alla gona di Carmen. Tieni,
2: poi io la gonna non ce l'ho, no, però lui capisce che a 1:30 vado via e quindi poi alla fine mi rimane il magone che sei qui a soffrire.
0: Ascolta, cioè, io non ancora... potrò andare avanti tanto così, perché ce l'ho attaccato ai cutting tutto il giorno.
1: Io ho bisogno di qualcuno.
0: Potresti.
1: Tienimi la mano, Carmen, ti prego.
0: Neanche a vedere i concerti da solo.
1: Ma perché sennò avrei dovuto chiedere la mano al vicino.
2: No, ma io credo che qui l'ufficio del personale abbia bisogno di una revisione a livello di, insomma, di responsabile, perché insomma una volta si facevano i test d'ingresso.
0: Tu dici che ho fatto l'ennesima stavanata,
2: sia stato assunto. No.
0: Ma come si fa a dire no, non vengo con te perché tu sei là, devo con la cosa da credere, io devo star da solo.
1: I pumi capirebbero.
3: È sempre un buongiorno con le Badole Online su Radio Piemonte Sound.

Con Radio Piemonte Sound Amica Radio, domenica 31 maggio, come ieri vi racconteremo che cosa succede oggi in Piazza Galimberti con i grandi festeggiamenti dei 150 anni

0: Disfare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Disfare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
1: Rovilante rinnova il suo tradizionale appuntamento con Suna e Cantà, il raduno dei cantori spontanei e dei suonatori di Currente Ballet. La 21esima edizione si terrà martedì 2 giugno, con la passeggiata nei boschi di Rovilante organizzata dall'Associazione Limo d'Oro. Il ritrovo è alle 8.30 al Museo della Fisarmonica, alle 12.30 grande polentata in paese e nel pomeriggio musica, canti e balli risuoneranno per le strade e le piazze. Saranno inoltre visitabili il Museo della Fisarmonica, il Museo del Suono e della comunicazione. Per informazioni Proloco 329 622 1979.
2: Festival dello studente, riparte la sfida.
3: Il liceo classico, lo scientifico, il liceo magistrale, il liceo artistico e musicale,
2: gli istituti ITIS, Grandis, l'alberghiero tornano a sfidarsi sul palcoscenico con teatro, musica e danza.
1: L'8 e il 9 giugno nella cornice straordinaria del Teatro Toselli, le due serate dedicate al teatro. L'11 giugno gran finale al nuovo con danza e musica e le premiazioni. Aspettiamo.
0: Buona domenica!
4: Sono le 11:03.
5: 2 minuti per l'informazione Italia Mondo.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: Medio Oriente in apertura. L'esercito israeliano ha ordinato l'evacuazione dell'intera area a sud del fiume Zahrani, in Libano, a circa 40 km dal confine con Israele, nell'ambito delle sue operazioni contro Hezbollah. Qualsiasi edificio utilizzato da Hezbollah per scopi militari può diventare un obiettivo, ha avvertito Avichai Andrae, portavoce dell'esercito di lingua araba, in un messaggio pubblicato su Telegram.
6: Attentato ad Enego, Vicenza, contro il giornalista vicentino Adriano Cappellari, impegnato da tempo nel raccontare la situazione a Caivano e l'attività di Don Maurizio Patriciello, il prete della Terra dei Fuochi che lotta per l'ambiente e contro i clan. Dopo la mezzanotte, ignoti hanno lanciato bottiglie incendiarie contro la casa del cronista, lasciando anche bombolette di gas. Cappellari mesi fa aveva ricevuto pesanti minacce e inviti a smettere di scrivere.
7: Ad Afragola, in provincia di Napoli, è andato a fuoco lo striscione che ricordava la 14enne Martina Carbonaro, uccisa un anno fa e per il cui delitto ha confessato il suo ex fidanzato Alessio Tucci, 19 anni, sotto processo per omicidio volontario aggravato. Lo striscione con la foto di Martina, collocato all'esterno dello stadio Moccia, è stato completamente distrutto dalle fiamme. Sono in corso indagini.
6: Avrebbero ridotto i servizi destinati ai migranti ospitati nei centri di accoglienza per destinare parte delle risorse pubbliche ad esigenze private. E questa è l'ipotesi al centro dell'inchiesta contabile che ha portato alla contestazione di un danno erariale pari a 1,3 milioni di euro nel Beneventano. Secondo quanto emerso dagli accertamenti delle autorità, il denaro destinato alla gestione delle strutture del consorzio Maleventum sarebbe stato utilizzato per finanziare spese personali, tra cui viaggi e acquisti di accessori di lusso.
7: 4 feriti, almeno un'automobile distrutta, un istruttore che rischia uno stop e tanta paura. Questo è il bilancio di quanto accaduto nella notte fra venerdì 29 e sabato 30 maggio a Roma, quando 35 cavalli sono scappati e hanno attraversato al galoppo via Cristoforo Colombo, incrociandosi, in alcuni casi scontrandosi, con il traffico.

0: pomeriggio e il fine settimana su Radio Piemonte Sound è Hit Parade Story New Hit. Benvenuti in questo meraviglioso viaggio che faremo insieme riascoltando i successi che hanno scalato le classifiche e che magari ancora cantichiamo. Sono gli ultimi 40 anni che mescoliamo con le hit di questi ultimi tempi.
1: Le classifiche del passato con Hit Parade Story.
0: Posizione numero 20 nella classifica dei singoli più venduti in Italia il 4 maggio 1991 per Pino Daniele con Oscar Raffone. Buon ascolto e buon divertimento.

19° singolo più venduto in Italia il 4 maggio del 1991, Sting con Mad About You, 18 invece per Pet Shop Boys e Where the Streets Have No Name.

0: anche nel weekend Hit Parade Story e New Hit, per fare il pieno di grandi successi del passato e naturalmente le New Hit.
1: New Hit, tutte le ultime novità discografiche.
0: Paolo Allesi, Enrico Ruggeri, nuova versione de Le Persone Inutili.

0: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
2: In Piazza Galimberti il 5, 6, 7 giugno c'è la Coldiretti per festeggiare gli 80 anni. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa. Ingresso gratuito, venerdì dalle 10 alle 22, sabato dalle 10 alle 22, domenica dalle 10 alle 19. Area bimbi, orto didattico, fattoria degli animali, i sapori del territorio. Un grande mercato campagna amica con il meglio del cibo contadino a chilometri zero. Piazza Coldiretti, 5, 6, 7 giugno.
3: I grandi successi, la musica di oggi e la musica di ieri. Buona domenica, siete su Radio Piemonte Sound.

0: weekend. Le ultime notizie, a dopo.
1: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
2: Bentrovati da Jenny di Gaetano. Il Paris Saint-Germain di Luis Enrique resta abbracciato alla Champions League, la Coppa dei Sogni. Si infrangono i rigori, quelli dell'Arsenal, la regina della Premier, e quelli più in generale del calcio inglese, che pregustava già il clamoroso tris dopo i trionfi in Europa League e Conference di Aston Villa e Crystal Palace. Nella finale di Budapest i campioni in carica si impongono nella lotteria dal dischetto dopo l'1-1 al 120esimo. Fatale per i Gunners l'errore del brasiliano Gabriel. Il servizio è di Maurizio Pizzoferrato.
3: Non sarà stato quello di ieri il Paris Saint-Germain più trascinante degli ultimi mesi, ma ormai è ricchissimo e giovane club francese, nato nel 1970 e sinonimo di vittoria. Seconda Champions di fila alzata dalla banda di Luis Enrique, un anno dopo la manita all'Inter, questa volta di rigore contro l'Arsenal sotto il cielo di Budapest. I Gunners di Arteta, freschi vincitori in Premier, stappavano la partita al sesto minuto con il sigillo maligno di Havertz. Il PSG, nonostante non fossero brillanti come al solito i vari Kvar e Dembélé, ci ha sempre creduto, arrivando al pari nella ripresa grazie a un sacrosanto rigore realizzato proprio da Dembélé. E la sfida, tra tensioni e sostituzioni, si è protratta sull'1-1 oltre i supplementari. Ai rigori, fatale per l'Arsenal, l'errore del brasiliano Gabriel. Luis Enrique, terza Champions League d'allenatore, esalta l'abilità dei suoi dal dischetto.
4: Ci siamo abituati ai rigori.
3: Chiude la pazza gioia di un altro ex Roma, il 32enne capitano del Paris Saint-Germain, Marquinhos.
5: Ho lavorato tanto, no, per arrivare fino qua. Abbiamo sofferto tanto, adesso vedere i tifosi così contenti, per noi è la migliore fine di stagione così.
2: Festa grande, ma purtroppo rovinata a Parigi, dove quasi 50.000 persone si erano ritrovate al Parco dei Principi per vedere la gara sui maxi schermi. La polizia è dovuta intervenire per evitare blocchi stradali e saccheggi, scontri, furti e 131 arresti. Ma di questi tempi la Ville Lumière, l'ombelico del mondo del tennis, cornice del Roland Garros, il campionato del mondo sulla terra rossa, che ieri ha visto le gesta di tre moschettieri azzurri bravi a riscattare la delusione per l'addio prematuro di Rossin. Centrare gli ottavi, Flavio Cobolli a valanga contro l'americano Tien, poi le battaglie dei due Matteo, Arnaldi e Berrettini entrambi in campo oltre 5 ore per superare il belga Collignon e l'argentino Comesagna. Non ci resta che unire e goderci la gioia dei tre nostri tennisti.
6: Sognare non è mai sbagliato, quindi sono qui pronto a sognare.
7: La cosa buona è che il piede non mi sembra faccia male, quindi sono veramente contento di giocare queste partite e di riuscire a star bene poi dopo.
8: Un aiuto pazzesco del mio team, che è stato lì tutta la partita a caricarmi anche quando le cose si erano complicate un po', quindi è un incrocio tra la voglia di vincere e trovare il modo per starci bene in quella sensazione.
2: Domani questi match degli ottavi, Cobolli svaida Arnaldi di Tiafoe, Berrettini contro Juan Manuel Cerundolo, che ha eliminato proprio Sinner. Oggi alla caccia dei quarti nel doppio Bolelli Vavassori, straordinari per quest'ultimo in coppia anche con Sarrerani negli ottavi del misto. Cambiamo argomento. Sullo sfondo del Circo Massimo dei Fori Imperiali, passerella trionfale di Jonas Vingegaard, padrone assoluto del Giro d'Italia, ottavo nella storia ad aver conquistato anche Tour e Vuelta. Il fuoriclasse danese ha posto il sigillo sulla corsa rosa dominando ieri la penultima tappa, quinta vittoria in questa edizione sulla salita di Biancavallo, che nel 1998 vide le gesta dell'indimenticabile Marco Pantani. Basket, la Reyer Venezia ribalta il fattore campo vincendo 91-83 sul parquet della Virtus Bologna in gara 1 della semifinale dei playoff scudetto. Domani si replica ancora in Emilia, stasera gara 2 dell'altra serie di semifinale Brescia-Milano con gli ospiti avanti 1-0. Chiudiamo con la MotoGP, che fa tappa al Mugello, ore 14, parte davanti a tutti il leader mondiale Bezzecchi, ieri quarto nella sprint, vinta a sorpresa dallo spagnolo Raúl Fernández, che scatterà col secondo tempo davanti al connazionale Martin. Seconda fila per il campione ridato Marc Marquez. Ed è tutto, buona domenica.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: Hit Parade, Story New Hit è sempre e rigorosamente con voi sulle frequenze di Radio Piemonte Sound. Mirko Bencivenni con voi a tutto volume la radio.
1: Hit Parade Story.

Raupa è il titolo di questo bellissimo e dolcissimo successo che abbiamo ancora in sottofondo. Kerry Casley ha inciso nel 1991, 17° singolo più venduto in Italia il 4 maggio del 1991. 16 per Secchi featuring Orlando Johnson con Keep on Jamming, 15 per la cantante piacentina Fiordaliso, la quale in quell'anno si presenta al Festival di Sanremo con Il mare più grande che c'è, 14° singolo invece in classifica per Banderas e This is Your Life. Ancora ciao a tutti, buon ascolto e buon divertimento con Mirko Bencivenni. State ascoltando Hit Parade, la storia delle classifiche alla radio.

Nella hit story del 4 maggio 1991, Banderas, This Is Your Life era il 14° singolo più venduto, 13° posizione per il Gabibbo con Ti Spacco la Faccia, 12° posto per gli Enigma con Sadness Part 1.

0: musica di oggi, ma anche le canzoni che hanno scalato le classifiche. Hit Parade Story.
1: Con Mirko Bencivenni su Radio Piemonte Sound, con Hit Parade Story, il viaggio attraverso le canzoni più belle delle passate Hit Parade.
2: New Hit by Radio Piemonte Sound.
3: Rosa Chemical, mamma mia.

0: buon weekend. Hit Parade Story torna dopo la pubblicità.
1: Il gruppo Sereno presenta L'arte di abitare. 11.000 metri quadrati di esposizioni, sempre a due passi da casa tua. L'ingresso agli showroom è sempre libero, ma per dedicare al tuo progetto tutto il tempo che merita, è consigliabile prenotare un appuntamento con i professionisti Sereno. Il gruppo Sereno vi aspetta a Centallo, ad Alba con Rua Tasio Home in Corso Unità d'Italia, a Torino con Arche Studio e a Cuneo con Veneta Cucine.
2: Bis Fare Impresa, il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis Fare Impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
3: Adronero torna a Anciuè, la fiera degli acciugai.
4: Il 6-7 giugno, venerdì 5, ci sarà un'anteprima musicale con il Ludelfin e con Street Food e Birra, un evento promosso dal comune di Adronero, organizzato dalla Fondazione Amleto Bertoni in collaborazione con associazioni, scuole ed enti del territorio.
3: L'evento gastronomico che racconta

0: Casa del Materasso, materassai dal 1948, materassi artigianali, trapunte, piumini, doghe, letti, biaccheria da letto. Ed ora c'è la promo primavera, con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po, 145, a Madonna dell'Olmo, Cuneo.
1: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.

0: le 12 e un minuto.
1: 60 secondi per le ultime notizie Italia-Mondo.
2: Un saluto dalla redazione.
3: Esteri in apertura. Donald Trump ha chiesto modifiche all'intesa sul nucleare negoziata dai suoi emissari con l'Iran, aprendo un nuovo ciclo di trattative che potrebbe ancora durare diversi giorni. Secondo Axios, il presidente americano vuole rafforzare alcuni punti dell'accordo, in particolare quelli relativi alla gestione del materiale nucleare iraniano, pur restando determinato a raggiungere un'intesa in tempi brevi. Intervistato da Fox News, Trump ha definito i negoziati lenti ma necessari, ribadendo che Teheran non potrà ottenere l'arma nucleare e dovrà garantire la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz.
2: La cronaca ci porta in Italia. Un ragazzo di 17 anni è morto la scorsa notte in un incidente stradale avvenuto sulla provinciale 80 nei pressi di Ortanova in provincia di Foggia. È accaduto intorno alle 3. In auto c'erano altri 4 ragazzi che sono rimasti feriti. La vettura è finita contro il guardrail dopo essersi sbilanciata e capovolta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e i carabinieri.
3: Emergono nuovi e drammatici dettagli sull'inchiesta per la morte di Beatrice, la bambina di 2 anni deceduta il 9 febbraio scorso a Bordighera. A raccontare agli investigatori le ultime ore della piccola è stata la sorella maggiore di 9 anni, la cui testimonianza è ora agli atti dell'indagine. Secondo il racconto, già dalla sera del 7 febbraio, Beatrice mostrava evidenti segni di sofferenza mentre si trovava a Perinaldo, nell'abitazione di Manuel Iannuzzi, compagno della madre. L'uomo e la donna sono in stato di arresto.
2: Momenti di panico sono stati vissuti nella tarda serata di ieri a Pergine Valsugana in provincia di Trento, dove una maxirissa è scoppiata nei pressi di Piazza Gavazzi, vedendo il coinvolgimento di un piccolo ma violento gruppo di persone. Durante lo scontro è comparsa anche una cetta, circostanza che ha creato il terrore tra la gente. A porre fine a questi attimi di inspiegabile follia e di violenza sono stati i carabinieri, che sono riusciti a sedare la lite e a bloccare i rissosi. Sui motivi scatenanti l'aggressione sono in corso gli accertamenti.
3: Torniamo all'estero. Una meteora in rotta di collisione con la Terra è esplosa sopra il nord-est degli Stati Uniti, provocando boati che hanno riecheggiato nella regione con un'esplosione equivalente a 300 tonnellate di TNT. Lo ha fatto sapere la NASA. La palla di fuoco si è disintegrata sopra il nord-est del Massachusetts e il sud-est del New Hampshire alle 20:06 ora italiana.
2: In chiusura l'NBA, i San Antonio Spurs, trascinati dalla superstar Wembanyama, si sono qualificati per le finali detronizzando i campioni in carica degli Oklahoma City Thunder con il punteggio di 111-103. Conquistando così la possibilità di sfidare i New York Knicks per il titolo a partire da mercoledì. Gli Spurs si sono aggiudicati la serie al meglio delle 7 partite delle finali di Western Conference per 4-3.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: anche oggi per voi su Radio Piemonte Sound. La musica più bella di ieri e di oggi. Hit Parade Story e New Hit. Restate con noi.
1: Sei un lavoratore dipendente o pensionato? Hai bisogno di assistenza nella compilazione del modello 730? Rivolgiti al CAF CISL Cuneo, dove tutto è più semplice. Rapidità, competenza e professione sono tre delle caratteristiche del CAF CISL, sempre a tua disposizione e dalla parte del lavoratore. CAF CISL Cuneo, in via Cascina Colombaro, 0171 32 10 11, cislapiemonte.it/cuneo. C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960-988-848. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: Da Gino BMW arriva una super offerta sulla BMW Serie 1 M Sport, tua a soli 149 euro al mese. E se cerchi ancora più spazio e versatilità, scopri anche BMW X1 Special Edition, a soli 298 euro al mese. Compatte, premium, sportive e tecnologiche, tutto il piacere di guida BMW, oggi più vicino che mai. Ti aspettiamo nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Scopri la BMW più adatta a te e richiedi tutti i dettagli su disponibilità e condizioni dell'offerta. Gino BMW, scopri l'offerta.
3: Andrea Bocelli Foundation è fatta di storie. Benedetta ha visto la sua scuola rinascere dalle rovine del sisma. Martina è atelierista digitale, aiuta decine di ragazzi ad esprimere il proprio potenziale. Lui vive ad Haiti, sogna di diventare ingegnere, aiutaci a realizzare il suo sogno.
4: Scriviamo insieme nuove storie di crescita, bellezza e opportunità che offrono occasioni vere di empowerment.
3: Dona il tuo 5 per 1000 all'Andrea Bocelli Foundation.

0: la musica di oggi, ma anche le canzoni che hanno scalato le classifiche. Hit Parade Story.
1: Con Mirko Bencivenni su Radio Piemonte Sound, con Hit Parade Story, il viaggio attraverso le canzoni più belle delle passate Hit Parade.
2: Hit Parade Story, le canzoni protagoniste delle classifiche dagli anni 70 ad oggi, con Mirko Bencivenni, dalle 14 alle 17 su Radio Piemonte Sound.

Sì amici, seconda parte di Parade, la storia delle classifiche alla radio. Ancora ciao a tutti, a parte Mirko Bencivenni. Questa è la top 20, i singoli più venduti, 20 singoli più venduti in Italia il 4 maggio del 1991. Posizione numero 11 per Africa Bambata con Just Get Up and Dance, 10 per Lucio Dalla con Attenti al Lupo ancora in sottofondo, 9 per Paolo Vallesi con Le Persone Inutili, 8 per Amedeo Minghi con Nenè, 7 invece per Raff con Oggi un Dio Non Ho. Ancora buon ascolto, buon divertimento, ci siamo, la grande musica del passato ritorna.

E parlando di singoli, riferendoci alla tecnologia dell'epoca, il 91 è un periodo un po' ambiguo in commercio. Infatti all'epoca si trovava ancora il 45 giri ma anche il compact disc. Quindi occupandoci di singoli parliamo di CD singoli. CD singoli o 45 giri più venduti in Italia nella Hit Story del 4 maggio 1991. Quella di oggi è una classifica chiaramente settimanale. Posizione numero 7 per la Hit Sanremese di Raf, Oggi un Dio No, sempre dal Festival di Sanremo del 1991. Posizione numero 6 per Umberto Tozzi con Gli Altri Siamo Noi.

0: notizie legate ai successi del momento, ma soprattutto le classifiche con le canzoni più belle della vostra vita, solo qui su Radio Piemonte Sound.
1: New Hit, tutte le novità discografiche.

0: dopo la pubblicità ancora Hit Parade, The Story e New Hit, un sacco di successi dal passato, un sacco di successi dal presente, restate con noi.
1: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.
3: Sempre di domenica.
4: I grandi successi, la musica di oggi e la musica di ieri. Buona domenica, siete su Radio Piemonte Sound.

0: sangue.
1: Alla vigilia del nostro 50° compleanno festeggiamo aumentando la nostra copertura del segnale DAB in tutto il Piemonte. Ascolta Radio Piemonte Sound, amica radio, con la qualità del suono digitale nelle province di Cuneo, Torino, Asti, Alessandria, Novara e Vercelli.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buona domenica da Davide Camera. Una controproposta restrittiva è quella di Donald Trump all'Iran rispetto alla bozza di accordo approvata dalle parti, in particolare sul arricchimento dell'uranio estratto di Hormuz. Dalle parti ancora il consueto stillicidio delle minacce reciproche, con il segretario della difesa americano Hegseth che evoca un attacco a Teheran e i Pasdaran che rivendicano l'abbattimento di un drone americano. E non c'è pace nel sud del Libano, dove l'UNICEF accusa Israele di aver ucciso 77 bambini nell'ultima settimana, 11 al giorno, ma anche al confine con gli attacchi di Hezbollah con missili e droni contro il nord di Israele, dove l'IDF chiude le scuole. A Enego nel Vicentino, attentato con bottiglie incendiarie contro l'abitazione di Adriano Cappellari, giovane cronista impegnato da tempo nel raccontare la situazione di Caivano nel Napoletano e l'attività di Don Maurizio Patriciello. Lasciate anche bombole di gas. Un danno erariale da 1.300.000 euro, quello contestato dalla Procura regionale per la Campania della Corte dei Conti a 8 persone, tra cui ex dipendenti della Prefettura di Benevento. L'accusa è avere usato per scopi personali, come viaggi, soggiorni e accessori di lusso, fondi destinati ai servizi assistenziali da fornire nei centri per l'accoglienza dei migrati del consorzio Maleventum. Disordini e arresti a Parigi durante i festeggiamenti della finale di Champions League giocata a Budapest e vinta dal Paris Saint-Germain ai rigori sull'Arsenal. Dopo gli scontri, oltre 400 persone sono state fermate, di cui 283 nella capitale francese. I tifosi hanno lanciato petardi contro le forze dell'ordine, che hanno risposto con i gas lacrimogeni. 7 agenti sono rimasti feriti. MotoGP al Mugello. Nella sprint, colpo grosso di Raul Fernandez, lo spagnolo dell'Aprilia Trekhaus, precede il connazionale Martin e il romano della Ducati WR46 di Gian Antonio. Quarto il leader mondiale Bezzecchi, che partirà davanti a tutti in griglia. Oggi la gara avrà inizio alle 14. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Prossime news tra mezz'ora.

Parade Story, le canzoni protagoniste delle classifiche dagli anni 70 ad oggi, con Mirko Bencivenni, dalle 14 alle 17 su Radio Piemonte Sound.

0: Azienda quarti nella Hit Story di oggi, quella dei 20 singoli più venduti in Italia il 4 maggio del 1991, 3 per Marco Masini con Perché lo fai, 2 per i Simple Minds con Let There Be Love, posizione numero 1 invece per Riccardo Cocciante, lui aveva vinto anche il Festival di Sanremo con Se stiamo insieme.
1: Numero 1, numero 1, numero 1.

0: amici, sono fuori tempo massimo, solo il tempo per salutarvi sulle note di Riccardo Cocciante, Se stiamo insieme, il singolo più venduto in Italia il 4 maggio del 1991. Da Mirko Bencivini è tutto, vi aspetto alla prossima Hit Parade Story, ciao!
1: In Piazza Galimberti il 5, 6, 7 giugno c'è la Coldiretti per festeggiare gli 80 anni. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa. Ingresso gratuito, venerdì dalle 10 alle 22, sabato dalle 10 alle 22, domenica dalle 10 alle 19. Area bimbi, orto didattico, fattoria degli animali, i sapori del territorio. Un grande mercato campagna amica con il meglio del cibo contadino a chilometri zero. Piazza Coldiretti, 5, 6, 7 giugno. Robilante rinnova il suo tradizionale appuntamento con Suna e Cantà, il raduno dei cantori spontanei e dei suonatori di Currente Ballet. La 21esima edizione si terrà martedì 2 giugno, con la passeggiata nei boschi di Robilante organizzata dall'associazione Limo d'Oro. Il ritrovo è alle 8.30 al Museo della Fisarmonica, alle 12.30 grande polentata in paese e nel pomeriggio musica, canti e balli risuoneranno per le strade e le piazze. Saranno inoltre visitabili il Museo della Fisarmonica, il Museo del Suono e della comunicazione. Per informazioni Proloco 329 622 1979. Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.

0: le 13 e 5 minuti.
1: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Cronaca in apertura. Un'auto guidata da un sedicenne e sulla quale viaggiavano altri quattro minorenni tra i 14 e i 16 anni è uscita di strada dopo aver accelerato per evitare un posto di controllo dei carabinieri nella provincia foggiana. Dopo l'impatto dell'auto in fuga contro il guardrail, un passeggero sedicenne è morto, mentre gli altri quattro sono finiti in ospedale. Finora tre di loro sono stati dimessi e guariranno in pochi giorni, mentre il quarto è in attesa di prognosi.
2: A Guastalla, in provincia di Reggio Emilia, una ragazzina di 12 anni è stata aggredita due volte in pochi giorni da alcune sue coetanee nel giardino della Basilica di Pieve, in un'area nascosta dalla strada e dall'ingresso dell'oratorio parrocchiale. Lo riporta l'edizione reggiana del Resto del Carlino, secondo cui la famiglia ha presentato denuncia ai carabinieri. La giovane, ancora sotto shock e seguita da una psicologa, ha riportato un colpo di frusta, ecchimosi e una frattura allo sterno, con una prognosi di 15 giorni.
3: Percosse di selvaggia intensità, vessazioni crudeli, violenza brutale, condotte atroci e abominevoli. Sono solo alcuni degli aggettivi che procura e GIP hanno messo nero su bianco nella richiesta di arresto per la madre della bimba di 2 anni, morta a Bordighera, per il compagno Manuel Giannuzzi, entrambi accusati di maltrattamenti aggravati e continuati, con conseguente morte della bambina. A incastrare i due ci sono i video, foto e chat rinvenuti sui telefoni, ma anche le testimonianze delle due sorelline della piccola, due bimbe di 9 e 7 anni.
2: Dopo una notte di festeggiamenti per la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions League, sfociati in violenti scontri, soprattutto sugli Champs

0: azioni contro Hezbollah. Qualsiasi edificio utilizzato da Hezbollah per scopi militari può diventare un obiettivo, ha avvertito Avishai Andrae, portavoce dell'esercito di lingua araba, in un messaggio pubblicato su Telegram.
1: Lo sport in chiusura è Venezia a far sua gara 1 della semifinale dei playoff della Serie A di basket 2025-2026 contro Bologna. La Reyer si impone 91-83 in trasferta e si prende così un primo importante vantaggio nella serie contro gli emiliani, ribaltando il fattore campo. Ai campioni d'Italia in carica non basta un Edwards da 17 punti, mentre i veneti si godono un Wilger da 26 punti. Gara 2 andrà in scena domani, sempre alla Virtus Arena.
0: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Prossima edizione tra meno di un'ora.
3: Un saluto dai protagonisti del mondo dello sport.
4: Ciao raga, sono Francia Miso, campione del mondo bronzo olimpico. Un saluto a Radio Piemonte Sound. Ciao raga.

0: martedì 2 giugno vieni a Roccaforte Mondovì per la Fiera delle Erbe.
1: Una giornata dedicata alla natura, al benessere e ai sapori del territorio. Produttori, erboristi, vivaisti, laboratori, incontri, eventi equestri, camminate guidate e dalle 12 ci sarà il pranzo delle erbe.
0: Mentre lunedì 1 giugno ci sarà la cena delle erbe a cura di TOC 1956 e non solo wine. Per info e prenotazioni 0174 196 8904.
1: Fiera delle Erbe di Roccaforte Mondovì. Ti aspettiamo!
2: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di

0: parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: Il gruppo Sereno presenta L'arte di abitare. 11.000 metri quadrati di esposizioni, sempre a due passi da casa tua. L'ingresso agli showroom è sempre libero, ma per dedicare al tuo progetto tutto il tempo che merita, è consigliabile prenotare un appuntamento con i professionisti Sereno. Il gruppo Sereno vi aspetta a Centallo, ad Alba con Rua Tasio Home in Corso Unità d'Italia, a Torino con Arche Studio e a Cuneo con Veneta Cucine.
2: Da Gino BMW arriva una super offerta sulla BMW Serie 1 M Sport, tua a soli 149 euro al mese. E se cerchi ancora più spazio e versatilità, scopri anche BMW X1 Special Edition, a soli 298 euro al mese. Compatte, premium, sportive e tecnologiche, tutto il piacere di guida BMW, oggi più vicino che mai. Ti aspettiamo nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Scopri la BMW più adatta a te e richiedi tutti i dettagli su disponibilità e condizioni dell'offerta.

cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Laura Pausini che omaggia Gianluca Grignani, La mia storia tra le dita.

Io mi chiamo Pasquale Cafiero e sono brigadiere del carcere in me. Io mi chiamo Cafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento uno straccio. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, popponi, cornuti alla che. Tutto loro gustato d'anzio che sputa minacce e sapiglio con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone e mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che pensa e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pur in carcere s'anno fa. A ricetta di Cicirinella, compagna di cella ci ha dato a mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa? Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello e mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e c'erano i

ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha chi ce l'ha. Io non tengo compendio, cucchi lo stipendio e l'amba se sogna papà. Aggiungete mia figlia innocenza, mio marito non tena pazienza. Io non credo alla grazia per me, vi faccio la barba, la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello che al maxi processo eravate più bello. Un vestito c'è stato marrone, così c'è sembrato alla televisione. Pastinozza vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe o gilet, gradito campario, pulito caffè. Ah, che bello

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86. Sei un lavoratore dipendente o pensionato? Hai bisogno di assistenza nella compilazione del modello 730? Rivolgiti al CAF CISL Cuneo, dove tutto è più semplice. Rapidità, competenza e professione sono tre delle caratteristiche del CAF CISL, sempre a tua disposizione e dalla parte del lavoratore. CAF CISL Cuneo, in via Cascina Colombaro, 0171 32 10 11, cislapiemonte.it/cuneo. Dronero torna a Anciué, la fiera degli acciugai.
1: Il 6-7 giugno. Venerdì 5 ci sarà un'anteprima musicale con il Ludalfin e con Street Food e Birra, un evento promosso dal comune di Dronero, organizzato dalla Fondazione Amleto Bertoni in collaborazione con associazioni, scuole ed enti del territorio.
0: L'evento gastronomico che racconta la storia della Valle Maira. Info segreteria @fondazionebertoni.it. A Dronero, Anciué, la fiera degli acciugai.
2: Ciao, sono il radio. Non sono l'osso del tuo gomito, non alzarlo. Soprattutto se stai guidando, alza il volume piuttosto. Ti aspettavi la solita voce femminile che interpretasse la radio, eh? E invece eccomi qua, sono il radio. Perché non ho mai fatto distinzioni di genere, io. E non solo di genere musicale. Sai quanto faccio da sempre per lanciare e promuovere gli artisti. Qui c'è libertà di musica, di parole, di idee. E c'è lo spazio ideale per farsi notare e amare. Il prossimo successo potrebbe essere il tuo. Il tuo brand, il tuo prodotto, il tuo store. Pubblicizzarti in radio rende.
3: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
4: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.

Le canzoni che sono entrate nel nostro cuore, a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Fiori rosa, fiori di pesco, la voce di Marcella Bella.

0: convenienza, ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino all'11 giugno, confezione da 4 di Coca-Cola normale o zero da 1,5 litri a 4,49 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Festival dello studente, riparte la sfida.
3: Il liceo classico, lo scientifico, il liceo magistrale, il liceo artistico e musicale.
2: Gli istituti ITIS, Grandis, l'alberghiero tornano a sfidarsi sul palcoscenico con teatro, musica e danza.
4: L'8 e il 9 giugno nella cornice straordinaria del Teatro Toselli, le due serate dedicate al teatro. L'11 giugno, gran finale al nuovo con danza e musica e le premiazioni. Aspettiamo.
5: Dis fare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Dis fare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
6: Oggi Giovanni ha passato una bella giornata.
7: Come stai oggi?
6: Oggi Viviana ha baciato suo marito.
7: Amore.
6: Oggi Giorgio è riuscito a tenere la palla.
7: Che bravo!
6: Anche oggi le cure palliative hanno fatto la differenza per Giovanni, Viviana e Giorgio. Persone con malattie gravi e inguaribili. Cure palliative. Cure, non un palliativo. Informati su vidas.it o parlane con il tuo medico.
8: Piemonte Sound, la radio della tua città.
9: La musica che ami, i successi di sempre, l'attualità dall'Italia e dal mondo, le notizie, gli eventi, le interviste ai protagonisti del tuo territorio, in una sola radio, la tua radio del cuore, Radio Piemonte Sound.

0: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
5: Non riesco a capire, sono persone.
6: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
5: Cosa vuoi fare?
7: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
8: Un saluto dai VIP.
9: Un salutone grande a Radio Piemonte Sound. Un bacione da Anna.

0: Sono le 13 e 59 minuti.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Attentato incendiario nella notte contro l'abitazione a Enego di Adriano Cappellari, giovane cronista vicentino impegnato da tempo nel raccontare la situazione di Caivano e l'attività di Don Maurizio Patriciello. Dopo la mezzanotte ignoti hanno lanciato una o più bottiglie incendiarie contro la casa, lasciando anche delle bombole di gas. L'attentato arriva dopo una serie di minacce. Una lettera anonima era stata recapitata già a novembre al giovane cronista. Solidarietà da parte del presidente della Camera Lorenzo Fontana e dalla premier Giorgia Meloni. Le minacce al cronista sono un inaccettabile attacco alla libertà di stampa, ha detto la presidente del Consiglio.
2: È di un morto e un ferito grave il bilancio della notte di scontri durante i festeggiamenti per la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions League. La persona deceduta, un uomo, era in moto e si sarebbe schiantato contro dei blocchi di cemento non lontano dal Parco dei Principi. Un'altra persona gravemente ferita ricoverata in prognosi riservata. Sono state 780 le persone fermate, 457 quelle trattenute in stato di detenzione.
3: L'esercito israeliano ha annunciato che le sue forze stanno avanzando nel sud del Libano. Il castello di Beaufort è ora sotto il controllo israeliano. L'IDF ha piantato sulla rocca la bandiera bianca e azzurra con la stella di David. Il premier israeliano Netanyahu intanto ha fatto sapere di aver dato istruzioni all'IDF di estendere la manovra in Libano. Nel frattempo la Francia ha richiesto una riunione d'emergenza del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite col ministro degli esteri Jean-Noël Barrot, che sostiene si tratti di un grave errore perché questa avanzata in territorio libanese non è solo contraria agli impegni assunti da Israele, ma anche contraria al diritto internazionale.
2: Il giorno dopo l'incidente in Romania, Mosca accusa Kiev di aver colpito con un drone la centrale nucleare di Zaporizhzhia, ma l'Ucraina nega. I militari ucraini agiscono nel rigoroso rispetto del diritto internazionale umanitario e sono pienamente consapevoli delle conseguenze di qualsiasi azione in prossimità di impianti nucleari, viene spiegato. Intanto a Kiev e in diverse regioni ucraine è stata dichiarata l'allerta aerea per la possibile minaccia di armi balistiche russe, mentre nella notte sono proseguiti gli attacchi di Mosca.
3: Una meteora in rotta di collisione con la Terra esplosa sopra il nord-est degli Stati Uniti, provocando boati che hanno riecheggiato nella regione con un'esplosione equivalente a 300 tonnellate di TNT. Lo ha fatto sapere la NASA. La palla di fuoco si è disintegrata sopra il nord-est del Massachusetts e sud-est del New Hampshire alle 26 ora italiana. La meteora viaggiava oltre 120.000 km orari a un'altitudine di 40 miglia quando si è disintegrata.
2: Lo sport, il ciclismo. Roma accoglie la passerella finale della Giro d'Italia. Si correrà per 130 km con partenza da Ostia e arrivo al centro della capitale, percorrendo per 7 volte un circuito urbano tra i fori imperiali. Ovviamente ampio spazio verrà dato alla celebrazione dei vincitori, a partire dalla maglia rosa Vingegaard. Il danese ha dominato la corsa vincendo 4 tappe, diventando l'ottavo corridore a conquistare la tripla corona, ovvero tutti e tre i grandi giri. Spazio anche per le gioie italiane con la maglia azzurra di miglior scalatore per Giulio Ciccone.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.
1: Robilante rinnova il suo tradizionale appuntamento con Suna e Cantà, il raduno dei cantori spontanei e dei suonatori di Currente Ballet. La 21esima edizione si terrà martedì 2 giugno, con la passeggiata nei boschi di Robilante organizzata dall'associazione Limo d'Oro. Il ritrovo è alle 8.30 al Museo della Fisarmonica, alle 12.30 grande polentata in paese e nel pomeriggio musica, canto.

0: anche BMW X1 Special Edition a soli 298 euro al mese. Compatte, premium, sportive e tecnologiche. Tutto il piacere di guida BMW, oggi più vicino che mai. Ti aspettiamo nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Scopri la BMW più adatta a te e richiedi tutti i dettagli su disponibilità e condizioni dell'offerta. Gino BMW, scopri l'offerta.
1: Sei una startup e hai fame di clienti? Fatti sentire. La radio ti fa crescere sempre e migliora tutti i risultati anche degli altri media. Startup, la radio, motore di crescita.
2: Mi sento già molto più grande.
3: Chiama Radio Piemonte Sound Amica Radio allo 0171 26 0900 o scrivi a info@radiopiemontesound.it o visita il sito e fai conoscere la tua attività.

0: casa del materasso. Materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte, piumini, doghe, letti, biancheria da letto. Ed ora c'è la promo primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
1: Adronero torna a Anciuè, la fiera degli acciugai.
0: Il 6-7 giugno, venerdì 5, ci sarà un'anteprima musicale con il Ludelfin e con Street Food e Birra, un evento promosso dal comune di Adronero, organizzato dalla Fondazione Amleto Bertoni in collaborazione con associazioni, scuole ed enti del territorio.
1: L'evento gastronomico che racconta la storia della Valle Maira. Info segreteria @

0: le più hit. Ogni fine settimana su Radio Piemonte Sound Amica Radio. Le 30 canzoni più suonate della settimana. Numero 27.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound. Sono Noemi, ciao.

0: Posizione numero 26.
1: Ciao Radio Piemonte Sound, da Francesca Michelin.

0: martedì 2 giugno vieni a Roccaforte Mondovì per la Fiera delle Erbe.
1: Una giornata dedicata alla natura, al benessere e ai sapori del territorio. Produttori, erboristi, vivaisti, laboratori, incontri, eventi equestri, camminate guidate e dalle 12 ci sarà il pranzo delle erbe.
0: Mentre lunedì 1 giugno ci sarà la cena delle erbe a cura di TOC 1956 e non solo wine. Per info e prenotazioni 0174 196 8904.
1: Fiera delle Erbe di Roccaforte Mondovì. Ti aspettiamo!
0: Da Gino BMW arriva una super offerta sulla BMW Serie 1 M Sport, tua a soli 149 euro al mese. E se cerchi ancora più spazio e versatilità, scopri anche BMW X1 Special Edition, a soli 298 euro al mese. Compatte, premium, sportive e tecnologiche, tutto il piacere di guida BMW, oggi più vicino che mai. Ti aspettiamo nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Scopri la BMW più adatta a te e richiedi tutti i dettagli. Tagli su disponibilità e condizioni dell'offerta. Gino BMW, scopri l'offerta.
2: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
3: In piazza Galimberti il 5, 6, 7 giugno c'è la Coldiretti per festeggiare gli 80 anni. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa. Ingresso gratuito, venerdì dalle 10 alle 22, sabato dalle 10 alle 22, domenica dalle 10 alle 19. Area bimbi, orto didattico, fattoria degli animali, i sapori del territorio. Un grande mercato campagna amica con il meglio del cibo contadino a chilometri zero. Piazza Coldiretti, 5, 6, 7 giugno.
4: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
5: Ciao Radio Piemonte Sound, un abbraccio dai Negramonti.

0: Sono le 15.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Attentato incendiario nella notte contro l'abitazione del giovane cronista vicentino Adriano Cappellari, impegnato da tempo nel raccontare la situazione di Caivano e l'attività di Don Maurizio Patriciello. Dopo la mezzanotte ignoti hanno lanciato bottiglie incendiarie contro la casa. L'attentato arriva dopo una serie di minacce avvenute a novembre. Solidarietà da parte del presidente della Camera Lorenzo Fontana e della premier Giorgia Meloni. Le minacce al cronista sono un inaccettabile attacco alla libertà di stampa, ha detto la Presidente del Consiglio.
2: Una sedicenne ha perso la vita nelle prime ore di questa mattina in un incidente stradale avvenuto nelle campagne di Ortanova nel Foggiano. Altri quattro giovani che viaggiavano con lui sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale. Lo schianto è avvenuto intorno alle 2 lungo la provinciale 80. Da una prima ricostruzione l'auto guidata da un altro sedicenne non si sarebbe fermata a un posto di blocco dei carabinieri. Ad Ostia, invece, nel sud di Roma, due ragazze minorenni sono state investite da un'auto in fuga dalla polizia. Le ragazze sono state soccorse e trasportate in ospedale, mentre gli occupanti dell'auto in fuga sono stati arrestati.
3: Ed un morto e un ferito grave, il bilancio della notte di scontri durante festeggiamenti per la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions League. La persona deceduta, un uomo, era in moto e si sarebbe schiantato contro dei blocchi di cemento non lontano dal Parco dei Principi. Un'altra persona gravemente ferita è ricoverata in prognosi riservata. Sono state 780 le persone fermate e 457 quelle trattenute in stato di detenzione.
2: L'esercito israeliano ha annunciato che le sue forze stanno avanzando nel sud del Libano. Il castello di Bioforte è ora sotto il controllo israeliano. Le IDF hanno piantato sulla rocca la bandiera bianca e azzurra con la stella di David. Il premier israeliano Netanyahu intanto ha fatto sapere di aver dato istruzione all'IDF di estendere la manovra in Libano. Nel frattempo la Francia ha richiesto una riunione di emergenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite con il ministro degli esteri Jean-Noël Barrot, che sostiene si tratti di un grave errore perché questa avanzata in territorio libanese non è solo contraria agli impegni assunti da Israele, ma è anche contraria al diritto internazionale.
3: Lo sport è sorpresa nel tabellone femminile del Roland Garros dopo l'uscita della campionessa in carica Coco Gauff al terzo turno. Marta Kostiuk elimina la quattro volte vincitrice di Parigi, Iga Swiatek. L'Ucraina, che la reduce da una striscia di 16 vittorie consecutive, ha vinto col punteggio di 7-5-6-1, qualificandosi per i quarti di finale.
2: Economia, le vacanze al mare sono sempre più costose. Secondo l'indagine annuale di Altroconsumo, nell'estate 2026, i prezzi degli stabilimenti balneari registrano un aumento medio del 6% rispetto al 2025 e del 24% negli ultimi 5 anni. Dall'analisi emerge che Taormina e Giardini Naxos registrano gli aumenti più elevati, fino al 16% rispetto al 2025. Seguono Alghero e Gallipoli.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: informazioni Proloco 329 622 1979.
1: Dis Fare Impresa, il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Dis Fare Impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
2: Festival dello studente, riparte la sfida.
3: Il liceo classico, lo scientifico, il liceo magistrale, il liceo artistico e musicale.
2: Gli istituti ITIS, Grandis, l'alberghiero tornano a sfidarsi sul palcoscenico con teatro, musica e danza.
0: L'8 e il 9 giugno nella cornice straordinaria del Teatro Toselli, le due serate dedicate al teatro. L'11 giugno, gran finale al nuovo con danza e musica e le premiazioni.

0: settimana su Radio Piemonte Sound Amica Radio. Numero 19.
1: Ciao, sono Raf, questa è Radio Piemonte Sound, un saluto, un abbraccio a tutti.

0: Sei un lavoratore dipendente o pensionato? Hai bisogno di assistenza nella compilazione del modello 730? Rivolgiti al CAF CISL Cuneo, dove tutto è più semplice. Rapidità, competenza e professione sono tre delle caratteristiche del CAF CISL, sempre a tua disposizione e dalla parte del lavoratore. CAF CISL Cuneo, in via Cascina Colombaro, 0171 32 10 11, cislapiemonte.it/cuneo. Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86. C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: Per la vostra sicurezza, All System, azienda leader nel settore protezioni. Tutti i servizi di vigilanza tradizionali e tecnologici, sistemi di rilevazione incendi, impianti di videosorveglianza per abitazioni civili e industrie. La sicurezza non ha prezzo. Informatevi. Telefono 0171 41 16 66. All System, a Cuneo, Madonna dell'Olmo, via Valle Po 151.

0: 16.
1: Eddie Brock,
2: Radio Piemonte Sound, un bacione.

0: Sono le 16.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Lo sport in apertura, la MotoGP, un super Marco Bezzecchi vince il Gran Premio d'Italia al Mugello. Sul podio insieme al leader del mondiale anche Jorge Martin e Pecco Bagnaia. Quarto Ogura, poi di Gian Antonio e Acosta. Settimo Marc Marquez, ottavo Raul Fernandez. Out Bastianini, Crutchlow e Rins. Bezzecchi allunga in classifica e a più 17 su Martin e più 39 su di Gian Antonio. La MotoGP torna al Balaton Park dal 5 al 7 giugno per il Gran Premio d'Ungheria.
2: La morte della piccola Beatrice. Emanuela Aiello, la 44enne madre della bambina morta a Bordighera, è accusata non solo di aver picchiato la figlia, ma anche di aver assistito senza far nulla alle violenze sulla bambina commesse dal suo compagno. La donna sarà sentita dal GIP nell'interrogatorio di garanzia mercoledì. Aiello, madre di altre due bimbe di 9 e 7 anni, è accusata anche di aver lasciato sole le tre bambine per restare a casa del suo compagno Emanuele Iannucci, di aver rimproverato le figlie più grandi quando la disturbavano al telefono e di aver negato l'assistenza medica a Beatrice.
3: Attentato incendiario nella notte contro l'abitazione del giovane cronista vicentino Adriano Cappellari, impegnato nel raccontare la situazione di Caivano e l'attività di Don Maurizio Patriciello. Dopo la mezzanotte ignoti hanno lanciato bottiglie incendiarie contro la casa, un attentato che arriva dopo una serie di minacce avvenute a novembre. Solidarietà della politica, a cominciare dal presidente della Camera Lorenzo Fontana e dalla premier Meloni. Le minacce al cronista sono un inaccettabile attacco alla libertà di stampa, ha detto la presidente del Consiglio.
2: Medio Oriente, Donald Trump ha chiesto modifiche all'intesa sul nucleare negoziata dai suoi emissari con l'Iran, aprendo un nuovo ciclo di trattative che potrebbe durare ancora diversi giorni. Secondo Axios, il presidente americano vuole rafforzare alcuni punti dell'accordo, in particolare quelli relativi alla gestione del materiale nucleare iraniano, pur restando determinato a raggiungere un'intesa in tempi brevi. Proseguono nel frattempo gli attacchi dell'IDF nel sud del Libano contro obiettivi di Hezbollah. La Francia ha chiesto una riunione lampo del Consiglio delle Nazioni Unite. L'avanzata di Israele in Libano è contraria al diritto internazionale, ha spiegato il ministro degli esteri francese.
3: Il giorno dopo l'incidente in Romania, Mosca accusa Kiev di aver colpito con un drone la centrale nucleare di Zaporizhzhia, ma l'Ucraina nega. I militari ucraini agiscono nel rigoroso rispetto del diritto internazionale umanitario e sono pienamente consapevoli delle conseguenze di qualsiasi azione in prossimità di impianti nucleari, viene spiegato. Intanto a Kiev, in diverse regioni ucraine, è stata dichiarata l'allerta aerea per la possibile minaccia di armi balistiche russe, mentre nella notte sono proseguiti gli attacchi dal Cremlino.
2: Si celebra oggi la giornata mondiale senza tabacco. A livello globale circa 40 milioni di bambini di età compresa tra i 13 e i 15 anni fanno uso di prodotti contenenti tabacco e tra i giovani l'uso di sigarette elettroniche e sacchetti di nicotina continua ad aumentare. In occasione della giornata l'Organizzazione Mondiale della Sanità esorta i governi di tutto il mondo a proteggere le nuove generazioni dalla dipendenza dal tabacco e da prodotti a base di nicotina. Secondo l'Istituto Superiore della Sanità cala comunque il consumo di sigarette, ma aumenta quello di nuovi prodotti.
3: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
1: Prossima edizione, tra meno di

0: Super Hit.
1: Super Hit. Le più forti,
0: le più trasmesse,
1: le più hit.
0: Super Hit si ferma.
1: Ritorniamo tra poco.
2: Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte e piumini, doghe e letti, biancheria da letto.

0: ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Dis Fare Impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
1: Il Gruppo Sereno presenta L'Arte di Abitare. 11.000 metri quadrati di esposizioni, sempre a due passi da casa tua. L'ingresso agli showroom è sempre libero, ma per dedicare al tuo progetto tutto il tempo che merita, è consigliabile prenotare un appuntamento con i professionisti Sereno. Il Gruppo Sereno vi aspetta a Centallo, ad Alba con Rua Tasio Home in Corso Unità d'Italia, a Torino con Arche Studio e a Cuneo con Veneta Cucine.
2: Ci sono bambini che per dormire non devono chiudere gli occhi e non hanno bisogno di silenzio. Sono i bambini sordociechi. Non vedono e non sentono, ma di certo sognano. E noi con loro. Sogniamo una casa che possa accoglierli con tutto lo spazio che serve. I nostri e i loro sogni sono appesi a un filo.
3: Ma per fortuna è un filo d'oro. Dai spazio ai sogni.
2: Dona con un SMS o una chiamata al 45514.
3: O vai su spazioesogni.it.
4: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
5: Le più belle, le più suonate, le più hit. Ogni fine settimana su Radio Piemonte Sound Mica Radio, la radio della tua città.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: ferma. Ritorniamo tra poco.
1: In Piazza Galimberti il 5, 6, 7 giugno c'è la Coldiretti per festeggiare gli 80 anni. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa. Ingresso gratuito, venerdì dalle 10 alle 22, sabato dalle 10 alle 22, domenica dalle 10 alle 19. Area bimbi, orto didattico, fattoria degli animali, i sapori del territorio. Un grande mercato campagna amica con il meglio del cibo contadino a chilometri zero. Piazza Coldiretti, 5, 6, 7 giugno. Robilante rinnova il suo tradizionale appuntamento con Suna e Cantà, il raduno dei cantori spontanei e dei suonatori di Currente Ballet. La 21esima edizione si terrà martedì 2 giugno con la passeggiata nei boschi di Robilante organizzata dall'associazione Limo d'Oro. Il ritrovo è alle 8.30 al Museo della Fisarmonica, alle 12.30 grande polentata in paese e nel pomeriggio musica, canti e balli risuoneranno per le strade e le piazze. Saranno inoltre visitabili il Museo della Fisarmonica, il Museo del Suono e della comunicazione. Per informazioni Proloco 329 622 1979.
2: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui oltre 50 anni fa nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
3: Radio Piemonte Sound.
0: Posizione numero 12. Ingoia.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Una buona domenica a voi che siete in ascolto. Al momento la circolazione si mantiene scorrevole sui principali percorsi della regione. Vi ricordiamo quindi che la statale 25 del Moncenisio è chiusa per una manifestazione sportiva tra Susa e il Colle del Moncenisio in entrambi i sensi di marcia. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Prossime news tra mezz'ora.
3: Super Hit, le più belle, le più suonate su Radio Piemonte Sound.

0: degli Acciugai.
1: Il 6-7 giugno. Venerdì 5 ci sarà un'anteprima musicale con il Ludelfin e con Street Food e Birra, un evento promosso dal Comune di Dronero, organizzato dalla Fondazione Amleto Bertoni in collaborazione con associazioni, scuole ed enti del territorio.
0: L'evento gastronomico che racconta la storia della Valle Maira. Info segreteria@fondazionebertoni.it. A Dronero, Anciue, la fiera degli Acciugai. Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.
3: Super Hit, le canzoni più suonate della settimana sono su Radio Piemonte Sound.

0: Super hit. Ritorniamo tra poco.
1: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: Bis, fare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis, fare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
3: Festival dello studente, riparte la sfida.
4: Il liceo classico, lo scientifico, il liceo magistrale, il liceo artistico e musicale,
3: gli istituti ITIS, Grandis, l'alberghiero tornano a sfidarsi sul palcoscenico con teatro, musica e danza.
5: L'8 e il 9 giugno nella cornice straordinaria del Teatro Toselli, le due serate dedicate al teatro. L'11 giugno, gran finale al nuovo con danza e musica e le premiazioni.

0: Sono le 17.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Donald Trump ha chiesto modifiche all'intesa sul nucleare negoziata dai suoi emissari con l'Iran, aprendo un nuovo ciclo di trattative che potrebbe durare anche giorni. Prosegue intanto l'avanzata dell'IDF nel sud del Libano contro obiettivi di Hezbollah. La Francia ha chiesto una riunione lampo del Consiglio delle Nazioni Unite. L'avanzata di Israele e Libano è contraria al diritto internazionale, dicono. Le milizie israeliane hanno superato il fiume Litani e preso il controllo della dorsale di Beaufort insieme all'omonimo castello, collocazione strategica situata su un'altura nel governatorato di Nabatie.
2: L'Ucraina avrebbe colpito l'officina dei trasporti della centrale di Zaporizhzhia, distruggendo 6 autobus e 2 automobili. Lo sostiene l'amministrazione russa dell'impianto nucleare occupato, mentre Kiev smentisce affermando che le dichiarazioni diffuse da Mosca non sono veritiere. Mentre l'attacco di ieri ha preso di mira la sala a turbine dell'unità 6, si legge in una nota, l'attacco di oggi ha colpito nuovamente l'officina dei trasporti della centrale, si legge in una dichiarazione riportata dall'agenzia russa TASS.
3: La morte della piccola Beatrice Emanuela Aiello, la 44enne madre della bambina morta a Bordighera, è accusata non solo di aver picchiato la figlia, ma anche di aver assistito senza far nulla alle violenze sulla bambina commesse dal suo compagno. La donna sarà sentita dal GIP nell'interrogatorio di garanzia mercoledì. Aiello, madre di altre 2 bambine di 9 e 7 anni, è accusata anche di aver lasciato sole le 3 piccole per restare a casa del suo compagno Emanuele Iannuzzi, di aver rimproverato le figlie più grandi quando la disturbavano al telefono e di aver negato l'assistenza medica a Beatrice.
2: La fuga dei cavalli a Roma, i 4 agenti della polizia locale ritenuti responsabili dell'accensione dei fuochi d'artificio non prenderanno parte alla manifestazione del 2 giugno e rischiano ora la sospensione dal servizio. Il provvedimento disciplinare scatterà nel momento in cui i loro nomi verranno iscritti nel registro degli indagati. Al centro degli accertamenti ci sono almeno 4 appartenenti alla municipale, compreso l'istruttore 51enne che avrebbe acceso le micce di 2 batterie pirotecniche. Solo una però sarebbe esplosa, provocando il panico tra i cavalli schierati per la simulazione della parata militare. Il bilancio è di 4 cavalieri feriti.
3: I PM di Milano, Paolo Storari e Mauro Clerici, hanno disposto il fermo per pericolo di fuga di Ulas Demir, indagato nell'inchiesta sul caporalato per il restauro e la costruzione del nuovo consolato USA di Milano, insieme alla società americana Cadell. Demir è stato fermato all'aeroporto di Orio al Serio dopo il controllo giudiziario del 29 maggio, in cui sono state riscontrate numerose violazioni nel cantiere. Demir, intercettato, ha avuto una telefonata con un interlocutore sconosciuto in cui, secondo i PM, chiara la volontà di fuggire del manager turco che il giorno dopo ha acquistato un biglietto aereo.
2: La MotoGP, Marco Bezzecchi trionfa nel Gran Premio del Mugello e torna ad allungare su Jorge Martin, che completa la doppietta Aprilia. Per Bezzecchi si tratta della prima vittoria sulla circuito toscano e della 10ª nella Premier Class. Terzo gradino del podio per Pecco Bagnaia, che tiene la testa per tutta la prima metà del 7º appuntamento iridato, ma deve poi dare strada ai 2 piloti Aprilia e in volata salva il podio sul traguardo dall'attacco finale di Ogura, 4º con l'Aprilia Trekhouse. Mentre a completare la top 5 è Fabio Di Gianantonio sulla Ducati VR46. Nella classifica generale Bezzecchi comanda con 173 punti, 16 di vantaggio su Martin.
3: È tutto, a più tardi.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: Staff CISL Cuneo, dove tutto è più semplice. Rapidità, competenza e professione sono tre delle caratteristiche del CAF CISL, sempre a tua disposizione e dalla parte del lavoratore. CAF CISL Cuneo, in via Cascina Colombaro, 0171 32 10 11, cislapiemonte.it/cuneo.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino all'11 giugno, frullini mulino bianco vari tipi da un chilo a 2,56 euro. Scopri di più su Conad.it.
3: Il Gruppo Sereno presenta L'Arte di Abitare. 11.000 metri quadrati di esposizioni, sempre a due passi da casa tua. L'ingresso agli showroom è sempre libero, ma per dedicare al tuo progetto tutto il tempo che merita, è consigliabile prenotare un appuntamento con i professionisti Sereno. Il Gruppo Sereno vi aspetta a Centallo, ad Alba con Rua Tasio Home in Corso Unità d'Italia, a Torino con Arche Studio e a Cuneo con Veneta Cucine.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Una buona domenica a voi che siete in ascolto. Al momento la circolazione si mantiene scorrevole sui principali percorsi del Piemonte. Vi ricordiamo che fino alle 20 di questa sera, per una manifestazione sportiva, lungo la A32 Torino-Bardonecchia viene chiuso lo svincolo di Susa Ovest, mentre la statale 25 del Moncenisio viene chiusa a Giaglione. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: tocco.
1: Numero 6.
2: Dargen, mi fai un saluto per Radio Piemonte Sound.
3: Ciao, Radio Piemonte Sound.
4: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. E lei che si tuffa, ti prego guarda, ha più curve di Gardaland. Quando mi ha detto che tornerà in Francia, uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Rubilante rinnova il suo tradizionale appuntamento con Suona e Cantà, il raduno dei cantori spontanei e dei suonatori di Currente Ballet. La 21esima edizione si terrà martedì 2 giugno con la passeggiata nei boschi di Rubilante organizzata dall'associazione Limo d'Oro. Il ritrovo è alle 8.30 al Museo della Fisarmonica, alle 12.30 grande polentata in paese e nel pomeriggio musica, canti e balli risuoneranno per le strade e le piazze. Saranno inoltre visitabili il Museo della Fisarmonica, il Museo del Suono e della Comunicazione. Per informazioni Proloco 329 622 1979.
1: Da Gino BMW arriva una super offerta sulla BMW Serie 1 M Sport, tua a soli 149 euro al mese. E se cerchi ancora più spazio e versatilità, scopri anche BMW X1 Special Edition, a soli 298 euro al mese. Compatte, premium, sportive e tecnologiche. Tutto il piacere di guida BMW, oggi più vicino che mai. Ti aspettiamo nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Scopri la BMW più adatta a te e richiedi tutti i dettagli su disponibilità e condizioni dell'offerta. Gino BMW, scopri l'offerta.
0: Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte e piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora celebriamo primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
2: Salve, è la radio che vi parla. Questo è un messaggio per chi investe in pubblicità. Sapete cosa si dice di me? Che nell'ascolto delle pubblicità io sono il mezzo che genera più emozioni e coinvolgimento. Engagement lo chiamano. In fondo l'ho sempre saputo che quando si parla di coinvolgimento, di emozioni, beh, sono un'esperta.
3: Investi in radio, motore di crescita.
4: Radio Piemonte Sound dà voce alla tua attività. Contattaci tramite i social o chiama lo 0171 26 0900 per scoprire le possibilità.

0: Super Hit, Super Hit, le più forti, le più trasmesse, le più hit. Super Hit numero 5.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro.

0: Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Sono le 18 e 2 minuti.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Donald Trump prende altro tempo sull'Iran, non molla le sue linee rosse della condizione che Teheran non possa mai sviluppare armi nucleari alla riapertura senza pedaggi dello stretto di Hormuz. I negoziati procedono lentamente, ha detto il presidente americano. Secondo tre funzionari citati dal New York Times, Trump ha inasprito i termini di un potenziale accordo quadro per porre fine alla guerra in Iran e ha rinviato le modifiche proposte al paese per la sua valutazione.
3: L'Iran intanto non si fida delle promesse del nemico e dunque accetterà un accordo con gli Stati Uniti solo quando i suoi diritti saranno garantiti. A ribadirlo è stato il presidente del Parlamento Mohammad Ghalibaf. I soldati del fronte diplomatico non nutrono alcuna fiducia nelle parole e nelle promesse del nemico, ha aggiunto. Intanto un missile iraniano è caduto su una base aerea americana in Kuwait. Intercettato, i detriti hanno ferito lievemente 5 soldati e distrutto 2 droni.
4: La cronaca, bottiglie incendiarie contro l'abitazione di Adriano Cappellari, giovane cronista vicentino che da tempo racconta la situazione di Caivano nel napoletano e l'attività di Don Maurizio Patriciello. È caduto nella notte in provincia di Vicenza. L'esplosione venuta davanti all'ingresso di casa ha provocato un rogo che ha danneggiato la recinzione e distrutto i vetri di alcune finestre. Nella cassetta della posta sarebbe stata trovata anche una lettera con minacce di morte, accompagnata da alcune fotografie del cronista e da riferimenti al parroco anticamorra Patriciello e alla premier Giorgia Meloni.
3: Si aggrava la posizione del 51enne alla guida dell'auto che venerdì scorso si è scontrato con uno scuolabus di ragazzini a Mazara del Vallo. Secondo quanto si apprende, l'uomo era sotto effetto di cocaina al momento dell'incidente. Nell'impatto sono rimaste ferite 19 persone, di cui 14 bambini. 3 di loro sono già stati dimessi. Gli altri giovani passeggeri sono ancora ricoverati sotto shock e con prognosi che vanno da contusioni a fratture. Il 51enne marzanese era già noto alla polizia per reati contro la persona, per furti e per droga.
4: Paura ieri sera a Milano, dove una donna di 47 anni è stata accoltellata in largo dei Gelsomini, alla periferia sud-ovest della città. Sul posto sono arrivati i carabinieri e i sanitari del 118 che hanno portato la donna con una profonda ferita alla gamba all'ospedale San Carlo, dove ha avuto una prognosi di 30 giorni. Ai militari è riferito di essere stata aggredita senza motivo da una donna straniera che non è stata ancora identificata.
3: Lo sport, gran finale del Giro d'Italia 2026 con l'ultima tappa sulle strade del centro di Roma. Passerella per Vingegaard che trionfa in rosa e diventa l'ottavo corridore di sempre a vincere i 3 grandi giri. Maglia azzurra invece per Giulio Ciccone. Nel giro femminile Elisa Balsamo si impone in volata nella seconda tappa. La Runcade Caorle di 156 km conquistando il secondo successo del suo giro dopo quello a tavolino di ieri a seguito della squalifica di una sua avversaria.
4: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
2: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino all'11 giugno, vaschetta di gelato Nutella da 230 grammi a 2,99€. Scopri di più su conad.it.
3: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
4: Adronero torna a Anciuè, la fiera degli acciugai.
5: Il 6-7 giugno. Venerdì 5 ci sarà un'anteprima musicale con il Ludalfin e con Street Food e Birra, un evento promosso dal Comune di Adronero, organizzato dalla Fondazione Amleto Bertoni in collaborazione con associazioni, scuole ed enti del territorio.
4: L'evento gastronomico che racconta la

0: Muoversi in Piemonte.
1: Una buona domenica a voi che siete in ascolto. Lungo la A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso tra Susa e Chianocco in direzione Torino. Il traffico si mantiene scorrevole sulle restanti strade della regione. Vi ricordiamo che fino alle 20 di questa sera per una manifestazione sportiva lungo la A32 Torino-Bardonecchia viene chiuso lo svincolo di Susa Ovest, mentre la statale 25 del Moncenisio viene chiusa a Giaglione. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione.

0: Super Hit, la classifica delle canzoni più suonate.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

0: Rubilante rinnova il suo tradizionale appuntamento con Suna e Cantà, il raduno dei cantori spontanei e dei suonatori di Currente Ballet. La 21esima edizione si terrà martedì 2 giugno, con la passeggiata nei boschi di Rubilante organizzata dall'associazione Limo d'Oro. Il ritrovo è alle 8.30 al Museo della Fisarmonica, alle 12.30 grande polentata in paese e nel pomeriggio musica, canti e balli risuoneranno per le strade e le piazze. Saranno inoltre visitabili il Museo della Fisarmonica, il Museo del Suono e della Comunicazione. Per informazioni, Proloco 329-622-1979.
1: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.
2: Festival dello studente, riparte la sfida.
3: Il liceo classico, lo scientifico, il liceo magistrale, il liceo artistico e musicale.
2: Gli istituti ITIS, Grandis, l'alberghiero tornano a sfidarsi sul palcoscenico con teatro, musica e danza.
0: L'8 e il 9 giugno, nella cornice straordinaria del Teatro Toselli, le due serate dedicate al teatro. L'11 giugno, gran finale al nuovo con danza e musica e le premiazioni. Aspettiamo.
4: Radio Piemonte Sound
5: numero 2.
6: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound da Annalisa. Quando

0: musica. Sono le 19.
1: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Un sospetto caso di Ebola tiene in apprensione Cagliari, dove sono scattati protocolli per prelevare una persona da un'abitazione e trasportarla in ospedale. Da quanto si apprende, la persona rientrata dall'estero accusava sintomi riconducibili al virus. È scattato il protocollo e sul posto, a supporto del 118, sono arrivati polizia, vigili del fuoco e polizia locale. Il paziente è stato portato all'ospedale Santissima Trinità nel centro infettivi, dove saranno effettuati tutti gli accertamenti del caso.
2: Bottiglie incendiarie contro l'abitazione di Adriano Cappellari, giovane cronista vicentino che da tempo racconta la situazione di Caivano nel napoletano e l'attività di Don Maurizio Patriciello. È accaduto nella notte in provincia di Vicenza. L'esplosione, avvenuta davanti all'ingresso di casa, ha provocato un rogo. Nella cassetta della posta sarebbe stata trovata anche una lettera con una minaccia di morte, accompagnata da alcune fotografie del cronista e da riferimenti al parroco anticamora Patriciello e alla premier Giorgia Meloni.
3: La morte della piccola Beatrice Emanuela Aiello, la 44enne madre della bambina morta a Bordighera, è accusata non solo di aver picchiato la figlia, ma anche di aver assistito alle violenze sulla bambina commesse dal suo compagno. La donna sarà sentita dal GIP nell'interrogatorio di garanzia mercoledì. Aiello, madre di altre due bambine, è accusata anche di aver lasciato sole le tre piccole per restare a casa del suo compagno Emanuele Iannuzzi e di aver negato l'assistenza medica a Beatrice.
2: Donald Trump prende altro tempo sull'Iran e non molla le sue linee rosse, dalla condizione che Teheran non possa mai sviluppare armi nucleari alla riapertura senza pedaggi dello stretto di Hormuz. I negoziati procedono lentamente, ha detto il presidente americano. Secondo tre funzionari citati dal New York Times, Trump ha inasprito i termini di un potenziale accordo quadro per porre fine alla guerra in Iran e ha inviato nuovamente le modifiche proposte al paese per la sua valutazione.
3: E di almeno 46 morti e 74 feriti in Myanmar, il bilancio di un'esplosione avvenuta in un edificio all'interno del quale si ritiene fossero conservati esplosivi per l'estrazione mineraria. Lo riferiscono soccorritori e media indipendenti. L'edificio si trova nel villaggio di Kauntup, nel comune di Namkan, nel nord-est del paese. L'area, situata a circa 3 km a sud del confine cinese, è sotto il controllo dell'esercito di liberazione nazionale Tang, gruppo armato che ha ingaggiato sporadici scontri contro il governo centrale del Myanmar.
2: Lo sport, MotoGP, Marco Bezzecchi mette fine ad una sequenza negativa di 7 manche senza vittorie e torna sul gradino più alto del podio, proprio al Mugello, trionfando nel Gran Premio d'Italia. Il romagnolo dell'Aprilia centra così il quarto successo stagionale su 7 Gran Premi disputati e consolida la sua leadership ridata, guadagnando 5 punti preziosi sul primo inseguitore Jorge Martin. Doppietta Aprilia completata proprio da Martin. La casa di Noale ha sfiorato addirittura l'impresa di monopolizzare il podio, ma la strepitosa rimonta della giapponese Ayogura si è fermata a 34 millesimi dal terzo posto della Ducati di Pecco Bagnaia.
3: Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.
4: Un saluto dai VIP.
5: Allora, tutti gli amici e gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, un saluto e un grande in bocca al lupo.
6: Grazie Paola Tortellesi.

0: martedì 2 giugno vieni a Roccaforte Mondovì per la Fiera delle Erbe.
1: Una giornata dedicata alla natura, al benessere e ai sapori del territorio. Produttori, erboristi, vivaisti, laboratori, incontri, eventi equestri, camminate guidate e dalle 12 ci sarà il pranzo delle erbe.
0: Mentre lunedì 1 giugno ci sarà la cena delle erbe a cura di TOC 1956 e non solo wine. Per info e prenotazioni 0174 196 8904.
1: Fiera delle Erbe di Roccaforte Mondovì. Ti aspettiamo!
2: In Piazza Galimberti il 5, 6, 7 giugno c'è la Coldiretti per festeggiare gli 80 anni. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa. Ingresso gratuito, venerdì dalle 10 alle 22, sabato dalle 10 alle 22, domenica dalle 10 alle 19. Area bimbi, orto didattico, fattoria degli animali, i sapori del territorio. Un grande mercato campagna amica con il meglio del cibo contadino a chilometri zero. Piazza Coldiretti, 5, 6, 7 giugno. Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata,

vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.

0: Alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo.
1: Mattia Bazar con una cover, Svegliarsi la mattina.

0: Ornella Vanoni e Gianni Morandi cantano insieme La musica è finita.
1: Ecco, la musica è finita, gli amici se ne vanno.

0: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
7: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
9: Un saluto dai VIP.
10: Allora, un saluto, un bacio a Radio Piemonte Sound.
11: È da parte di Teo Teocoli, ovviamente.
10: Ciao.

0: CAF CISL Cuneo, dove tutto è più semplice. Rapidità, competenza e professione sono tre delle caratteristiche del CAF CISL, sempre a tua disposizione e dalla parte del lavoratore. CAF CISL Cuneo, in via Cascina Colombaro, 0171 32 10 11, cislapiemonte.it/cuneo. Dronero torna a Anciuè, la fiera degli acciugai.
1: Il 6-7 giugno. Venerdì 5 ci sarà un'anteprima musicale con il Ludalfin e con Street Food e Birra, un evento promosso dal comune di Dronero, organizzato dalla Fondazione Amleto Bertoni in collaborazione con associazioni, scuole ed enti del territorio.
0: L'evento gastronomico che racconta la storia della Valle Maira. Info segreteria@fondazionebertoni.it. A Dronero, Anciuè, la fiera degli acciugai.
2: Da Gino BMW arriva una super offerta sulla BMW serie 1 M Sport, tua a soli 149 euro al mese. E se cerchi ancora più spazio e versatilità, scopri anche BMW X1 Special Edition a soli 298 euro al mese. Compatte, premium, sportive e tecnologiche, tutto il piacere di guida BMW, oggi più vicino che mai. Ti aspettiamo nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Scopri la BMW più adatta a te e richiedi tutti i dettagli su disponibilità e condizioni dell'offerta. Gino BMW, scopri l'offerta.
1: Il gruppo Sereno presenta L'arte di abitare. 11.000 metri quadrati di esposizioni, sempre a due passi da casa tua. L'ingresso agli showroom è sempre libero, ma per dedicare al tuo progetto tutto il tempo che merita, è consigliabile prenotare un appuntamento con i professionisti Sereno. Il gruppo Sereno vi aspetta a Centallo, ad Alba con Rua Tasio Home in Corso Unità d'Italia, a Torino con Arche Studio e a Cuneo con Veneta Cucine.
3: Andrea Bocelli Foundation è fatta di storie. Benedetta ha visto la sua scuola rinascere dalle rovine del sisma. Martina è atelierista digitale, aiuta decine di ragazzi ad esprimere il proprio potenziale. Lui vive ad Haiti, sogna di diventare ingegnere, aiutaci a realizzare il suo sogno.
4: Scriviamo insieme nuove storie di crescita, bellezza e opportunità che offrono occasioni vere di empowerment.
3: Dona il tuo 5 per 1000 all'Andrea Bocelli Foundation.
5: Radio Piemonte Sound è amica radio, la radio della tua città.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Una buona domenica a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente lungo la statale 33 del Sempione segnaliamo rallentamenti in prossimità di Migiandone verso Milano. Sulla A26 Genova Gravellona Toce si viaggia a rilento per traffico intenso tra Masone e Ovada in direzione Gravellona Toce. Vi ricordiamo che fino alle 20 di questa sera per una manifestazione sportiva lungo la A32 Torino-Bardonecchia viene chiuso lo svincolo di Susa Ovest, mentre la statale 25 del Moncenisio viene chiusa a Giaglione. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: un saluto VIP.
1: Radio Piemonte Sound, senti come pompa Sound, dagli, dacci dentro con Sound, dacci dentro pesantemente da Max Giusti chiaramente.

0: le cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti, insomma, le perle della musica.
1: La musica del cuore.
0: Fatti bravo con Ti lascio una canzone.

0: quanti bravo.
1: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: Rovilante rinnova il suo tradizionale appuntamento con Suna e Cantà, il raduno dei cantori spontanei e dei suonatori di Currente Ballet. La 21esima edizione si terrà martedì 2 giugno, con la passeggiata nei boschi di Rovilante organizzata dall'associazione Limo d'Oro. Il ritrovo è alle 8.30 al Museo della Fisarmonica, alle 12.30 grande polentata in paese e nel pomeriggio musica, canti e balli risuoneranno per le strade e le piazze. Saranno inoltre visitabili il Museo della Fisarmonica, il Museo del Suono e della comunicazione. Per informazioni Proloco 329 622 1979. Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte e piumini, doghe e letti, biaccheria da letto. Ed ora c'è la promo primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
3: Wow, mi ha fatto salire sulla cosa che va. Ci sono anche tutte le cose piene di cose. Che strada grande, chissà dove andiamo. Ma che mi importa, siamo insieme e io sono felice.
4: Fai che questo sia l'inizio della vostra vacanza e non solo della tua. Abbandona l'idea di abbandonare. Vai su vacanzebestiali.org e scopri un mondo pronto ad accoglierti insieme.
5: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
6: anche senza gridare.
5: La radio rende famosi. Occhio, anzi orecchio.
7: Radio Piemonte Sound dà voce alla tua attività. Contattaci tramite i social o chiama lo 0171 26 0900 per scoprire.

0: alza il volume della tua radio. Radio Piemonte Sound diventa Dance Music Collection.
1: Dance Music Collection, tutta la dance anni 70, 80, 90, 2000. Dance Music

0: Manica Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
1: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
3: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
1: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
3: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Anika Flash.

0: saluto dagli artisti.
1: Amici di Radio Piemonte Sound, sono P. Chiambretti, P sta per Piero. Io ascolto sempre questa radio, specialmente quando è accesa.

0: muoversi in Piemonte.
1: Una buona domenica sera a voi che siete in ascolto. La circolazione si mantiene scorrevole sui principali percorsi del Piemonte. Vi ricordiamo che fino alle 22 di questa sera sull'intera rete stradale extraurbana nazionale è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore a 7 tonnellate e mezza. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione

0: in Piazza Galimberti il 5, 6, 7 giugno c'è la Coldiretti per festeggiare gli 80 anni. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa. Ingresso gratuito, venerdì dalle 10 alle 22, sabato dalle 10 alle 22, domenica dalle 10 alle 19. Area bimbi, orto didattico, fattoria degli animali, i sapori del territorio. Un grande mercato campagna amica con il meglio del cibo contadino a chilometri zero. Piazza Coldiretti, 5, 6, 7 giugno.
1: Dis fare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Dis fare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
2: Ci sono bambini che per dormire non devono chiudere gli occhi e non hanno bisogno di silenzio. Sono i bambini sordociechi. Non vedono e non sentono, ma di certo sognano. E noi con loro. Sogniamo una casa che possa accoglierli con tutto lo spazio che serve. I nostri e i loro sogni sono appesi a un filo.
3: Ma per fortuna è un filo d'oro. Dai spazio ai sogni.
2: Dona con un SMS o una chiamata al 45514.
3: O vai su spazioesogni.it.

0: saluto dai VIP.
1: Allora, tutti gli amici, gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, un saluto e un grande in bocca al lupo.
2: Grazie, grazie Paola Cortellesi.

0: Era degli Acciugai.
1: Il 6-7 giugno. Venerdì 5 ci sarà un'anteprima musicale con il Ludalfin e con Street Food e Birra, un evento promosso dal Comune di Dronero, organizzato dalla Fondazione Amleto Bertoni in collaborazione con associazioni, scuole ed enti del territorio.
0: L'evento gastronomico che racconta la storia della Valle Maira. Info segreteria@fondazionebertoni.it. A Dronero, Anciue, la fiera degli Acciugai.
1: Rovilante rinnova il suo tradizionale appuntamento con Suona e Cantà, il raduno dei cantori spontanei e dei suonatori di Currente Ballet. La 21esima edizione si terrà martedì 2 giugno, con la passeggiata nei boschi di Rovilante organizzata dall'associazione Limodoro. Il ritrovo è alle 8.30 al Museo della Fisarmonica, alle 12.30 grande polentata in paese e nel pomeriggio musica, canti e balli risuoneranno per le strade e le piazze. Saranno inoltre visitabili il Museo della Fisarmonica, il Museo del Suono e della Comunicazione. Per informazioni Proloco 329 622 1979.
0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
2: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui oltre 50 anni fa nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
3: Piemonte Sound, un saluto da Giuseppe Ferreri, ciao!
4: Come si fa?

0: saluto dai VIP.
1: Ai nostri microfoni la Litizzetto.
2: Ciao Radio Piemonte Sound.
3: Le cover italiane più belle di sempre. Gigi D'Alessio, Loredana Bertè, Macy Gray, un omaggio a Mia Martini, almeno tu nell'universo.

0: Dance Music Collection, la migliore musica dance.
1: Signori e signore, ladies and gentlemen, si comincia. Disco Explosion, Select e Mixed by Max Tancredi DJ.

0: muoversi in Piemonte.
1: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. Al momento lungo le strade del Piemonte gli spostamenti avvengono in modo regolare. Vi ricordiamo che fino alle 22 di questa sera sull'intera rete stradale extraurbana nazionale è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore a 7 tonnellate e mezza. Per oggi è tutto, gli aggiornamenti sulla viabilità in tempo reale tornano domani mattina. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Martedì 2 giugno vieni a Roccaforte Mondovì per la Fiera delle Erbe.
3: Una giornata dedicata alla natura, al benessere e ai sapori del territorio. Produttori, erboristi, vivaisti, laboratori, incontri, eventi equestri, camminate guidate e dalle 12 ci sarà il pranzo delle erbe.
2: Mentre lunedì 1 giugno ci sarà la cena delle erbe a cura di TOC 1956 e non solo wine. Per info e prenotazioni 0174 196 8904.
3: Fiera delle Erbe di Roccaforte Mondovì. Ti aspettiamo.
4: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
5: Oggi Giovanni ha passato una bella
6: giornata. Come stai oggi?
5: Oggi Viviana ha baciato suo marito.
6: Amore.
5: Oggi Giorgio è riuscito a tenere la palla.
6: Che bravo!
5: Anche oggi le cure palliative hanno fatto la differenza per Giovanni, Viviana e Giorgio. Persone con malattie gravi e inguaribili. Cure palliative. Cure, non un palliativo. Informati su vidas.it o parlane con il tuo medico.
7: Radio Piemonte Sound.

con Radio Piemonte Sound hai l'imbarazzo della scelta di come ascoltarci. Oltre alla storica frequenza FM 101.4 per Cuneo e provincia, siamo presenti sulla piattaforma digitale DAB Plus e grazie ad internet puoi ascoltarci in streaming sul nostro sito, scaricando la nostra app o chiedendo di ascoltare Radio Piemonte Sound al tuo assistente vocale Alexa o Google Home.

0: le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
1: La musica del cuore.
0: Omaggio Pino Daniele da parte di Fiorella Mannoia, Senza te.

0: sono le 22.
1: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: Sei un lavoratore dipendente o pensionato? Hai bisogno di assistenza nella compilazione del modello 730? Rivolgiti al CAF CISL Cuneo, dove tutto è più semplice. Rapidità, competenza e professione sono tre delle caratteristiche del CAF CISL. Sempre a tua disposizione e dalla parte del lavoratore. CAF CISL Cuneo, in via Cascina Colombaro, 0171 32 10 11, cislapiemonte.it/cuneo.
3: Da Gino BMW arriva una super offerta sulla BMW Serie 1 M Sport, tua a soli 149 euro al mese. E se cerchi ancora più spazio e versatilità, scopri anche BMW X1 Special Edition, a soli 298 euro al mese. Compatte, premium, sportive e tecnologiche. Tutto il piacere di guida BMW, oggi più vicino che mai. Ti aspettiamo nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Scopri la BMW più adatta a te e richiedi tutti i dettagli su disponibilità e condizioni dell'offerta. Gino BMW, scopri l'offerta.
4: Quando ti lamenti, ti ascolta senza fiatare. Quando nessuno si fa vivo, lui c'è sempre. Anche se combini un pasticcio, lui ti segue. Ad ogni sbaglio che fai, ti perdona. Ti fa capire un sacco di cose senza dire una parola. Mai un rimprovero, mai un litigio. Sai dove lo trovi un altro amico così? Al canile. Chiama l'EMPA al numero 06 70 30 70 99 e scopri come adottare un amico. Anzi, per quanto può sopportarti, un super amico.
5: Dal 1976 raccontiamo la provincia e vi teniamo compagnia con le nostre chiacchiere e la musica dei grandi successi. Per continuare a farlo vi chiediamo un piccolo regalo. Fatevi riconoscere dai nostri inserzionisti. Dite che ascoltate Radio Piemonte Sound Amica Radio. Per essere ancora e sempre di più la radio della vostra città.

0: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
5: Non riesco a capire, sono persone.
6: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
5: Cosa vuoi fare?
7: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
8: Un saluto dai grandi protagonisti del cinema e dello spettacolo.
9: Un saluto da Carlo Conti. Da tanti anni esiste Radio Piemonte Sound. Era una delle radio che ascoltavo quando vivevo a Torino. Quindi saluto con affetto Radio Piemonte Sound.
10: Radio Piemonte, sono Lorenzo Giovanotti.

0: noci, le scarpe piene di baffi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Radio Piemonte Sound presenta
2: Dance Music Collection, la migliore musica dance su Radio Piemonte Sound.

0: successi del passato e le più belle canzoni attuali con Radio Piemonte Sound Amica Radio.
1: Ciao, siamo Elma
2: e Sonico, e un abbraccio e un bacio a Radio Piemonte Sound. Ciao.

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it.

Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Io vagabondo, una canzone dei Nomadi che cantano tutti, anche Mattia Bazar.

ascoltaci in streaming dove e quando vuoi. Cerca Radio Piemonte Sound sullo store del tuo cellulare e interagisci con noi. Radio Piemonte Sound è sempre con te.

0: cerchiamo di parlare ogni giorno al tuo cuore. Radio Piemonte Sound, tutta un'altra musica.
1: A Radio Piemonte Sound un saluto caro.
2: Mi stiamo volo.

0: canzoni, parole, emozioni. Tutto questo è il mix di Radio Piemonte Sound, la tua amica radio.
1: Io con te sarò sincero, resterò quel che sono. Disonesto mai, lo giuro, ma se tradisci non perdono. L'emozione non ha voce, di Adriano Celentano.

0: canzoni, emozioni, ricordi. La musica di Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: Sei contenta? Sei soddisfatta? Per quanto ancora potrai sopportare queste prove? Qui fuori fischiano le pallottole al ritmo delle battute. Attenta. Another One Bites the Dust, dei Queen.

0: saluto degli amici Radio Piemonte Sound che stanno correndo agli stadi.
1: C'è un po' del tuo profumo dentro il mio maglione, se non lo lavo resta qua. C'è che non riesco a fare quello che ho da fare, non uso ancora e resto qua. Che c'ho il raffreddore, se no sentirei anche la tua voce.

cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Una bella cover di Falco a metà di Gianluca Grignani e Sofia da X Factor.

le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Marco Armani e Red Canzian, noi due nel mondo e nell'anima.

0: entriamo nelle vostre case per regalarvi la più bella musica di tutti i tempi. Lo facciamo con passione. Vogliamo dirvi grazie per permetterci di poterlo fare. Radio Piemonte Sound, semplicemente la radio della vostra città.
1: Un saluto dall'ex Otago a Radio Piemonte Sound.
2: Resta con me, perché la notte mi fa perdere. Poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

Le canzoni che sono entrate nel nostro cuore, a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Stefano Sani insieme a Marcella Bella con Senza un briciolo di testa.

Quanto tempo che è passato senza che me ne accorgessi? Quanti giorni sono stati? Sono stati quasi eterni. Quanta vita che ho vissuto inconsapevolmente. Quanta vita che ho buttato via per niente. Vuoto a perdere. Di Noemi.

parole e note, musica ed emozioni racchiuse nelle tue canzoni. Quelle che ascolti su Radio Piemonte Sound, la tua amica radio. That's life.

0: Accendi le tue emozioni. Accendi Radio Piemonte Sound Mica Radio. Tutta un'altra musica.
1: Alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo. Uno su mille, un successo di Gianni Morandi. Lei è la Suor Cristina.

La vita era bella allora. Ricordo il tempo in cui ho conosciuto la felicità. Lascia che i ricordi tornino a vivere di nuovo. Ogni lampione della strada sembra battere come un cuore. E subito sarà mattina. Memory, Barbara Streisand.

0: cerca Radio Piemonte Sound sullo store del tuo cellulare e potrai ascoltarci in streaming, seguire i nostri aggiornamenti su Facebook e Twitter e ancora interagire con noi. Radio Piemonte Sound, viaggia con te e sempre con te.
1: Ehi amici, sono Paolo Iannacci, un grande saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound.

0: le cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti, insomma, le perle della musica.
1: La musica del cuore.
0: Andrea Mingardi con Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi, un omaggio a Battistimo Gol.

0: immediata, diretta, lascia spazio all'immaginazione. Così è la radio Radio Piemonte Sound Amica Radio, la radio della vostra città.
1: Ok, dai gemelli diversi, per Radio Piemonte.

se ti piace il grande rock, la dance, le ballate soul, se ami la musica italiana, se sei un nostalgico degli anni 70, 80, 90, se ti piace essere informato su quello che accade nel mondo e intorno a te, se segui lo sport della tua città, allora abbiamo una cosa in comune. Ci piace Radio Piemonte Sound.

radio stimola, informa, intrattiene, lascia spazio all'immaginazione. La radio locale ha anche la tua voce. Radio Piemonte Sound, amica radio, la radio della tua città.

questo voglio te. Per questo voglio te. Per questo voglio te. Ci vuole gente intelligente per mettere un punto, per capire una fine. Ci vuole gente intelligente per leggere il senso nascosto tra le righe.

0: canzoni, parole, emozioni. Tutto questo è il mix di Radio Piemonte Sound, la tua amica radio.
1: Le cover italiane più belle di sempre. Andrea Mingardi con una canzone di Lucio Battisti e Mogol, Io vivrò.

0: Quando il giorno è lungo e la notte è tutta per te, da solo. Quando sei sicuro di averne abbastanza di questa vita, tieni duro. Non lasciarti andare, perché tutti piangono e tutti feriscono. Qualche volta. Qualche volta è tutto sbagliato. Quando vuoi lasciare andare tutto, quando pensi di averne avuto abbastanza di questa vita per resistere, cerca il conforto nei tuoi amici. Non arrenderti. Quando ti sembra di essere solo, no, non sei solo.
1: Everybody hurts. Rhyme.